0: la NATO, la priorità di Mosca è il rafforzamento della triade nucleare. In questo scenario oggi si vota per il secondo giorno per le parlamentari, si vota fino a domani. L'affluenza a metà giornata oggi è del 31,09%, data per certa la vittoria del partito Russia Unita, il partito di riferimento di Putin, anche perché l'opposizione è praticamente inesistente, l'unico partito contro la guerra, Yablok, è stato escluso dal voto. Ma c'è anche un mistero in queste ore che riguarda la candidata dei Verdi, Yulia Kuznetsova. Anche lei si era espressa a favore della pace, scomparsa per due giorni e riapparsa in un video. I suoi collaboratori dicono che sarebbe stata fermata dalla polizia, il video girato sotto costrizione. Linea a voi.
1: Cresce la pressione di alcuni stati sulla Commissione europea perché agisca sulla tassazione degli extra profitti delle compagnie.

0: quelle aziende, a quelle compagnie petroliferi che in questo momento stanno traendo enormi vantaggi dalla crisi in Medio Oriente. Lo ha detto Domaschi, il ministro delle finanze e dell'economia polacco, arrivando qui a Dublino all'Ecofin. Ieri Dombrovskis si era ricordato che non esiste una proposta dell'Unione Europea sulla tassazione degli extra profitti e che sono gli stati a dover agire autonomamente. Non è d'accordo il ministro Giorgetti, che insiste invece sull'esigenza di un intervento comune. Con lui, oltre la Polonia, ci sono la Germania, l'Austria, la Spagna e il Portogallo. Dice Giorgetti, vedremo, il consenso si sta allargando, se diventeremo maggioritari la Commissione dovrà tenere conto. Allarme anche di Giorgetti per quanto riguarda l'aumento dell'inflazione, che sarà inevitabile se le guerre continueranno, la ricaduta degli shock dal lato dell'offerta sulle bollette. Ultima notizia, il segretario dell'OCSE qui ha lanciato l'allarme anche sullo stoccaggio del gas all'interno dell'Unione Europea, 68,7% di capacità allo Stato contro la media quinquennale dell'88%. Linea a te.
1: Il caso dell'insegnante accoltellata a scuola da uno studente di 13 anni. Mi ha dato due debiti, la odiavo, ha confessato il ragazzino che ha anche filmato l'aggressione. Francesca Sancin.
2: Penso che i bambini anche che abbiano assistito siano un po' scioccati.
3: Centocelle, Roma, il giorno dopo l'aggressione di uno studente delle medie alla prof di lettere Isabella Marsilio, accoltellata in classe davanti ai compagni. Un gesto che lascia senza parole, ma con tante domande. Com'è possibile, in base a quanto ricostruito dagli investigatori, che un ragazzino di 13 anni arrivi nella sua classe, la terza D della scuola media Giovanni Verga, con casco e telecamera, colpendo in diretta social la professoressa che gli aveva dato dei debiti? Il cellulare del ragazzo è stato sequestrato dai carabinieri, che cercano ora risposte. Dall'analisi di contenuti e contatti proveranno a capire se qualcuno abbia ispirato l'aggressione, se ci sia stato insomma chi abbia influenzato il ragazzo spingendolo all'azione. Secondo quanto emerge dalle prime ricostruzioni, lo studente aveva creato un gruppo su un social su cui aveva pubblicato un conto alla rovescia, meno 5 ore il post inviato online nella notte. Il ministro dell'istruzione Valditara fa sapere che in 4 mesi sono stati fatti controlli in 276 scuole con decine di armi sequestrate.
4: Alcuni compagni sì, gli aveva detto tipo che voleva accoltellarla, però capito, loro non l'avevano preso seriamente.
3: La professoressa ferita, portata in ospedale in codice giallo, è stata dimessa. Mi dispiace, dice, di aver compreso adesso quanto profondo fosse il malessere del ragazzo. Vorrei incontrarlo per abbracciarlo. A fermare l'aggressore un compagno di classe, uno studente di origine congolese, ora sul profilo social della docente, in cui compaiono opinioni a favore della remigrazione, una foto di Giorgio Almirante, tanti l'attaccano.
1: Danneggiata a Milano l'auto blindata della PM antimafia Alessandra Cerreti, sferrati 3 colpi, forse di martello, contro un finestrino destro della vettura che si trovava all'interno del Palazzo di Giustizia. Nessuna delle altre macchine è stata toccata, per questo si pensa a un gesto mirato. La PM della DDA è da anni sotto scorta per le sue indagini sul consorzio delle mafie al nord, da cui è scaturito il processo Idra. Sul fatto, avvenuto probabilmente nella notte tra lunedì e martedì, indagano i carabinieri. In Gran Bretagna scatenano speculazioni e ipotesi di complotto le accuse del fratello di Lady Di a Re Carlo. In un libro che uscirà la prossima settimana anche in Italia, in una intervista alla BBC, lo rimprovera di aver sminuito la morte della principessa. Nicoletta Manzione.
5: Un macigno si abbatte sulla casa reale inglese. Il libro di memorie del conte Spencer sulla sorella Diana, quasi 30 anni dalla tragica fine, non è ancora uscito, ma ha già riacceso polemiche e accuse. In un'intervista alla BBC, il conte ribadisce le anticipazioni sulla telefonata con Carlo dopo la morte della sorella.
6: And then he said, we'll forget her soon enough.
5: La dimenticheremo presto. Sono rimasto sbalordito, in silenzio. Non posso credere a quello che hai detto e ho riattaccato. Quello che racconto nel libro è la verità, dice Spencer. Carlo era euforico quando gli hanno comunicato la notizia della morte di Diana, come se avesse vinto la lotteria. Ha imposto a William e Harry 15 e 12 anni di seguire il feretro della madre nei funerali di Stato. La regina Elisabetta voleva ripristinare per Diana il titolo di altezza reale. Insomma, una tempesta che ha spinto il sovrano, cosa del tutto inusuale, a rispondere con una nota. Un dolore così grande come quello della perdita di una sorella può offuscare i ricordi e la ragione. Per ora William e Catherine hanno scelto il silenzio.

0: Harry, molto vicino allo zio, non ha voluto commentare nella prima uscita pubblica dedicata agli Invictus Games.
1: Consegnati ieri sera la nuvola a Roma ai Diversity Media Awards, i cosiddetti Oscar dell'inclusione, 11ª edizione, la prima nella capitale. Premiate trasmissioni di Rai 3 come Splendida Cornice di Geppi Cucciari e il film Vita da Grandi di Greta Scarano. Per la categoria TG il premio è andato al nostro collega Gabriele Carletti per un servizio su Giorgio Marincola, il partigiano nero nato in Somalia, cresciuto a Roma, ucciso a 21 anni nell'ultima strage nazifascista il 4 maggio 1945 dopo la liberazione. Da stasera Carlo Lucarelli torna su Rai 3 con Blu Notte, Misteri Dimenticati, 6 episodi dedicati a delitti irrisolti e ancora avvolti nel dubbio. Anna Frangione.
2: C'è una parola che nel vocabolario ha una definizione di una riga soltanto, netta e precisa. Verità.
3: La verità è ancora difficile da trovare in molti delitti accaduti dalla fine degli anni 70 fino al 2000, casi che ritornano nella nuova serie Misteri Dimenticati Blu Notte, raccontati da Carlo Lucarelli.
4: In questa edizione affronteremo, come al solito, cold case, cioè casi ancora aperti, casi irrisolti, ma vecchi, insomma, che si possono raccontare in maniera molto estesa senza avere l'urgenza della cronaca, naturalmente.
3: 6 puntate in prima serata su Rai 3 che attraversano tutti i generi del giallo, dal classico al noir al thriller. Lucarelli porta all'attenzione gli elementi investigativi insieme ad esperti, affrontando delitti irrisolti come quello di Antonella Di Veroli o quello di Via Poma, con interviste originali e materiali di repertorio.
4: Mettiamo in fila tutto quello che c'è, tutti i fatti, cerchiamo di mettere in scena i meccanismi che possono stare dietro a un delitto, quello che sappiamo, ma anche alle indagini. Cerchiamo di concentrarci su chi era Simonetta Cesaroni, che non è soltanto il nome di una via, no? Via Poma, sappiamo solo quello invece, e poi ci fermiamo.
2: Questa che raccontiamo è una storia che fa paura.
4: La paura è un sentimento che non ti lascia indifferente, devi andare a vedere. E fare bene queste cose, raccontare bene queste cose, significa andare a vedere.
1: Woody Harrelson e Matthew McConaughey, attori, amici e forse anche fratelli. La trama semiseria nella serie Brothers in arrivo sulle piattaforme. Rebecca Samonà.
5: E tu che diavolo ci fai qui?
6: Avevo bisogno di tempo per decomprimere.
5: Decomprimere cosa?
7: Una rivelazione bomba scompagina forse per sempre le vite di Woody e Matthew, due grandi amici che si danno terribilmente sui nervi, ma si vogliono un gran bene.
8: Forse non è una coincidenza che tu e Matthew litighiate sempre come due fratelli.
7: È la trama di Brothers, la sitcom in 8 episodi in uscita su Apple TV, in cui Woody Harrelson e Matthew McConaughey recitano se stessi. È però anche la storia dei due attori che, dopo una lunga amicizia, hanno scoperto che fratelli potrebbero esserlo davvero.
9: Sono quello che definiresti un pessimista.
7: Fianco a fianco per anni nella celebre serie poliziesca True Detective, i due scherzano nel raccontare come durante una vacanza con le rispettive famiglie la mamma di McConaughey abbia rivelato loro di avere forse avuto una breve relazione con il padre di Harrelson, un criminale texano morto poi in carcere.
10: Let's make a comedy about it, a family comedy about it.
7: Allora abbiamo deciso che dovevamo assolutamente farne una commedia. Scherzano i due senza mai rivelare troppo, anche perché Brothers è comunque una versione romanzata di questa storia.
11: We felt like brothers before we actually...
7: In realtà sentivamo di essere fratelli anche prima di scoprire che lo eravamo davvero. Lui non crede che sia vero, scherza Harrelson, ma lo siamo. Nostra madre ci aveva fatto capire che lo eravamo.
12: Ti faccio fuori, idiota!
13: Sono vittima di tratta di persone?
1: È tutto per questa edizione, l'informazione del TG3 torna come sempre alle 14.20, grazie a tutti per averci seguito, buona giornata.
14: Il meteo è presentato da Acqua Minerale Sant'Anna.
15: Al nord migliora il tempo con poche nubi, dal pomeriggio però saranno ancora possibili deboli piovaschi sulla parte più orientale, specie il settore alpino, in un contesto però che si può definire sicuramente asciutto e soleggiato. Qualche nube in più ancora sulle regioni centrali dove piove, con temporali sulla parte più meridionale della Toscana, sul Lazio, ma anche su Marche e Abruzzo, meglio invece sulla parte più settentrionale del settore. Anche sulle regioni peninsulari meridionali ci saranno delle precipitazioni sotto forma di rovescio e temporale che interesseranno un po' tutti.

0: le regioni, in particolare l'area adriatica, dove i temporali saranno localmente più intensi. Sulle due isole maggiori, meglio sulla Sardegna, dove il rischio di piogge ci sarà solo sulle coste orientali, mentre invece sulla Sicilia pioverà per buona parte della giornata, con temporali che però si assorbiranno dalla serata. In un contesto dove la giornata di domani inizierà con bel tempo al nord, migliorerà sulle regioni centrali, mentre invece al sud resterà questa instabilità che porterà ancora dei temporali che interesserà tutto il sud peninsulare, ma anche la Sardegna. Per quanto riguarda le temperature, risulteranno in lieve diminuzione, con valori massimi che solo al sud raggiungeranno ancora i 30 gradi.
1: Il meteo è stato presentato da Sant'Anna Pro, acqua con proteine e zinco.
2: È difficile vivere sospesi nel vuoto.
3: Ho scritto un messaggio, chiamami.
4: Questa è la nostra storia, ma è soprattutto la storia delle persone che non abbiamo mai lasciato sole. Persone che vanno cercate, ascoltate, ritrovate.
5: Raffaella Griggi conduce Chi l'ha visto? Mercoledì alle 21.15 su Rai 3.
6: Ci sono misteri che non si perdonano, misteri che fanno paura, che fanno rabbia o che fanno male, ma a cui non possiamo perdonare di esistere. Vogliamo sapere chi è stato, perché, come ha fatto. Ma se proprio devono restare tali quei misteri, allora c'è un'altra cosa che non ci possiamo perdonare: dimenticare.
7: Carlo Lucarelli torna con una nuova edizione di Misteri dimenticati, Blu Notte. Questa sera 21.30, Rai 3.
8: Bentornati a Filo Rosso.
9: La cosa più importante è provare a riannodare i fili di questa storia.
10: La difesa Stasi presenterà la revisione.
11: Indagare il pensiero di un soggetto ci aiuta a capire anche molto spesso il movente.
7: Antonino Monteleone conduce Filo Rosso, martedì alle 21.15, Rai 3.

0: seconda stella a destra, questo è il cammino, e poi dritto fino al mattino.
1: Sorride mentre canta l'isola che non c'è, il suo sorriso sornione tra una strofa e l'altra. Dietro gli occhiali scuri d'ordinanza, Edoardo Bennato guarda il suo pubblico che gli risponde brano dopo brano e non può fare altro che sorridere, anche perché suona in una location d'eccezione, testimonial dell'eternità e della resilienza della sua terra. Un concerto a Pompei, che cosa si prova?
2: Ah, è un bel posto. Soprattutto se si respira aria di passato. In teoria il passato e i fatti del passato e della storia dovrebbero esserci utili per cercare di vivere meglio il presente e il futuro, in teoria.
1: Dovrebbero essere di insegnamento?
2: In pratica no.
3: Sono, non sono il capitano uccino.
1: Ironico come i suoi testi, il burattino senza fili, il Peter Pan del rock and roll targato Italia, ha portato al Teatro Grande di Pompei uno show prima acustico e poi ritmico, intimo e travolgente, partito con dotti medici e sapienti, proseguito con la dissacrante In fila per tre e la sempre attuale A cosa serve la guerra, fino al manifesto di Un giorno credi, una cavalcata di anni, emozioni, magie e denuncia.
4: Non ho

0: Il finale il cantautore lo affida a Nisida e inevitabilmente alla sua terra e alla sua gente.
1: Tutto quello che riguarda Napoli è complicato, nel senso che sì, è vero, io sono stracontento di essere nato a Napoli, a Bagnoli, in Viale Campi Flegrei, perché comunque Napoli con le sue contraddizioni, con i suoi paradossi, con i suoi eccessi è una scuola di vita. Io faccio rock laddove per rock si intende tensione ritmica, ma anche ironizzare,

0: provocare. E quindi Napoli è perfetta, è piena di problemi, è sempre stata piena di problemi.
1: E intanto lui continua a cantare le mille diversità e contraddizioni del suo sud, impregnando di Napoli, caldo, mare, il suo nuovo album che sta registrando nello studio del suo tastierista.
0: Un mese e mezzo fa ero proprio con Raffaele a Arco Felice, Pozzuoli. Lui si è fatto una piccola sala di registrazione e stavamo facendo uno dei pezzi nuovi, appunto, dell'album. A un certo punto, ragazzi, ha cominciato a tremare tutto. Tu-tu-tu-tu-tum. Per cui sono crollati tutti i pannelli alle pareti, i microfoni. Stavamo per crollare anche noi.
1: Sarà un album di rock and roll, di blues.
0: Blues, rock and roll, di testi, di provocazione. Perché vi ripeto, il rock è questo, è provocazione, è un invito a divertirsi, certo, a ballare, ma anche a riflettere.

0: In questo numero, in barca a vela sul mare di Liguria, le avventure di un equipaggio particolare fra amicizia e buona cucina. Per le famiglie pugliesi la salsa di pomodoro è un rito che diventa anche richiamo turistico. A Monte Fegatesi sull'Appennino toscano, una comunità contro lo spopolamento. Vengono da tutto il mondo, sono centinaia, innamorati del borgo di Todi, promuovono attività culturali e sociali in Umbria. Sul lago di Molveno le sculture dell'artista che usa il legno degli alberi abbattuti dalla tempesta Vaia. In cammino fra Romagna e Toscana, 400 km, 20 tappe, sui sentieri e fra antichi borghi, nel segno della Divina Commedia. A Favignana per celebrare il legame storico dell'isola con il tonno.
1: Non ci lamentiamo, abbiamo avuto la fortuna, perché è questione di fortuna, di essere tutti a questa età qua e sognare ancora di fare dei viaggi.
0: L'equipaggio è attempato, l'entusiasmo quello di sempre. Solca il mare in Liguria all'insegna di amicizia e amore per la vela.
2: Capisci? Questo qua non è un mare, per me è un cielo. Il mio cielo è questo, il mare.
1: Priano Giancarlo, sono ristoratore e mi piace la barca a vela. È da quando avevo 14 anni, perché sono nato vicino al mare, ho avuto la fortuna di nascere vicino al mare, i miei avevano un strumento balneare. Io portavo i clienti sui dinghi, sulle vele latine, che è a remi e a vela.
3: Giancarlo e Marisa hanno un ristorante a Cisano sul Neva, nella provincia di Savona. Una vita divisa tra la cucina e il mare, con un equipaggio che ha smesso di raccontare gli anni, ma non le storie di amicizie e flutti.
1: Come equipaggio siamo rimasti io, mia sorella, che è l'unica donna a bordo. Le donne sono oggetto di abbottinamento, però noi ce la portiamo perché è vecchia, non crea problemi.
4: Tutte le volte che vengo gli dico: guarda che non ho voglia di lavorare, non ne ho voglia di non farmi lavorare, che sono stanca. Peste e corno, che c'è vento, che c'è mare e siamo sempre in balia. Randa, fiocco, manovre varie. Il timone non mi piace.
1: Poi c'è Fabio, che ha 79 anni, Gianni Beda, che ne ha 97, che è il nostro comandante. Ogni lunedì ci troviamo, se è brutto brutto mangiamo, se è bello usciamo.
5: Mi è sempre piaciuto, specialmente la vela, il fatto di andare, quando andiamo in crociera, anche stare tante ore così fuori, è bello, ti dà un senso di pace.
2: Giovanni Beda, sono nato dal 29, fai il conto, non conto più io. Mia moglie mi diceva: te sei come un soffio di vento, passa e va.
6: Io non sono tanto marinara, nel senso che non so gestire le vele, non so fare molto.
7: Però le piace venire.
6: Da morire. Adoro il mare, sono cresciuta sul mare.
1: Quando siamo andati alla Capraia, abbiamo fatto tutto il viaggio della notte, poi alle prime luci.

0: luce dell'alba, io ho visto in lontananza due gobbe. Sembravano due barche rovesciate, erano due balene che dormivano. Come ci hanno sentito arrivare, queste qua sono uscite col muso, hanno fatto lo spruzzo e sono andate sott'acqua, come se ci avessero salutato. Pontile A, che lo chiamano un po' Pontile RSA, perché siamo tutti sopra i 78, siamo tutti da case di riposo.
1: Balene, onde e marinai, a bordo dell'Amalfi, anche lei con una certa età, classe 1978, non può mancare la cucina della tradizione.
2: Questi sì, sono ravioli liguri, ripieni di spinaci e ricotta, pinoli, tante erbe aromatiche. Li serviamo soltanto la sera, ma praticamente li facciamo quasi tutti i giorni, a parte il giovedì che facciamo gnocchi, se no sono sempre ravioli.
0: La nostra vita, non ci lamentiamo, abbiamo avuto la fortuna, perché è questione di fortuna, di essere tutti a questa età qua e sognare ancora di fare dei viaggi. Però sono sempre belli questi sogni.
3: Quando ero piccola, con la mia famiglia, tutti riuniti in casa a fare la salsa.
4: La salsa di pomodoro a fine estate, un rito per le famiglie del sud, che in Puglia diventa anche richiamo turistico.

0: Il rosso intenso del pomodoro che incontra il blu profondo e la brezza leggera dell'Adriatico, l'odore pungente del basilico fresco spezzettato con le dita, le mani macchiate di sugo, il vocio allegro delle famiglie e il suono del mare a fare da colonna sonora. Succede a Trani, dove il rito estivo pugliese per eccellenza lascia i cortili di casa per sbarcare sul lungomare con l'evento salsa e salsedine.
1: Ce l'ha fatta! Vai, ai pomodori!
2: Queste sono delle tradizioni antiche legate, diciamo, a un'epoca di economia rurale e di sussistenza in cui tutti producevano la propria produzione per far fronte a tutto l'inverno.
0: Che prende vita attraverso gesti antichi, le vasche straripanti di pomodori maturi, il lavaggio accurato nei grandi vasconi d'acqua fresca per eliminare la terra e il tuffo nei pentoloni per la sbollentatura, poi la magia della spremitura manuale, una cascata densa e profumata di sugo rosso che riempie le bacinelle. Infine, l'imbottigliamento manuale arricchito da qualche foglia di basilico e chiuso ermeticamente.
3: Guarda tesoro come mettono il tappo, guarda.
4: Allora ora stiamo facendo il bollo finale delle bottiglie tappate in modo tale che innanzitutto venga eliminata la carica batterica e in più all'interno della bottiglia si va a tirare fuori l'aria e l'acqua in modo tale che non crei fermentazione.
0: Tradizione e pensiero ecologico si fondono in modo naturale, niente sprechi, ma il recupero virtuoso di bottiglie di vetro, una lezione di sostenibilità d'altri tempi che ci ricorda come il riuso e il rispetto delle risorse siano da sempre nel DNA della cultura contadina.
5: Noi abbiamo utilizzato anche il riciclo, quindi abbiamo utilizzato tutte le bottigliette usate che abbiamo sterilizzato e verranno utilizzate per offrire un assaggio di questa salsa che verrà prodotta oggi.
0: La conserva di pomodoro non è una semplice ricetta.
6: Per noi fare la passata di pomodoro era una festa. Si faceva tutti insieme in famiglia ed era un momento di aggregazione.
0: Per il sud fare la salsa è un sacramento profano, la memoria di quando ci si svegliava all'alba per stipare l'estate nelle bottiglie e preparare la dispensa per l'inverno.
7: È una grande tradizione e oggi è stato veramente un flashback nel passato, quando ero piccola con la mia famiglia, tutti riuniti in casa a fare la salsa, una tradizione bellissima.
0: Quel momento si è trasformato in un laboratorio di memoria aperto a tutti. La vera anima della giornata è racchiusa nella gioia e nella curiosità dei più piccoli. Fianco a fianco, con nonni e turisti, hanno imparato la pazienza dei gesti artigianali

0: per portare a casa un pezzo autentico di Puglia fatto con le proprie mani.
1: Posto sicuro, fermo, no? Che mentre tutto intorno corre, è frenetico, c'è rumore, eccetera, uno arriva qui e sembra di essere sospesi nel tempo.
2: Sospesi nel tempo sull'Appennino toscano, ma con tanta voglia di costruire comunità e contrastare lo spopolamento.
3: Siamo appena arrivati da una bella passeggiata lunga, siamo andati all'Orrido di Botri ed è stato meraviglioso.
4: Chilometri di sentieri che si inerpicano sull'Appennino, che scendono fino al rio Pelago e all'Orrido di Botri, una delle zone più selvagge della Toscana. La bellezza della natura è un punto di forza di Montefegatesi, il borgo più alto del comune di Bagni di Lucca, 815 metri. Da qui partono tanti percorsi per gli amanti del trekking e della mountain bike. Anche il paese è un luogo da scoprire, si cammina su stradine lastricate che si aprono sulla Val Fegana e la vetta del Rondinaio, fino al punto più alto dominato da un monumento a Dante Alighieri costruito con le rimesse degli emigrati nel 1908. Centinaia di abitanti partirono da qui alla ricerca di lavoro e fortuna, soprattutto dalla fine dell'Ottocento, la destinazione scelta dai più, gli Stati Uniti. L'omaggio a Dante è proseguito anche in tempi più recenti, terzine della Divina Commedia scritte su vari materiali decorano strade e abitazioni. Ma girando per il borgo, oltre che nei versi danteschi, ci si imbatte anche in tanti cartelli di case in vendita. Le abitazioni di chi è emigrato o si è trasferito in centri più grandi sono restate vuote. Gli attuali residenti, una novantina, non si sono arrese ad un destino che sembrava segnato e si sono incaricati di cercare nuovi acquirenti per le abitazioni vuote e ripopolare il paese.
5: Questa è una casa in vendita, sono dei signori che ormai sono 60 anni che hanno emigrato in America e ci hanno dato il consenso di venderla.
6: Noi vogliamo che tutti conoscano questo paese, come ci stiamo bene, e ci teniamo a riappopolarlo e avere anche dei vicini di casa, perché in inverno veramente siamo in pochi.
4: Prima hanno ideato un'iniziativa chiamata Open House, con le case in vendita aperte tutte lo stesso giorno. Poi hanno creato un sito. Arrivando in paese si può scansionare un QR code, appare l'elenco delle bellezze storiche e naturalistiche del posto, ma c'è anche l'elenco delle case in vendita.
6: Qui è il salotto, poi si sviluppa alla mia destra la cucina e sopra c'è una grande camera.
4: Katie ci mostra la casa dei vicini. Dalla terrazza il colpo d'occhio sui monti, il fascino del paesaggio che riempie lo sguardo. Non sono passati molti giorni dalla nostra visita che la casa è stata venduta.
5: Nell'ultimo anno sono state vendute 10 case, da paesani comunque, e nell'ultimo mese ci sono alcune trattative che si spera possano andare a buon fine.
4: Una comunità piccola, solidale e vivace che si anima soprattutto d'estate.
6: Qui siamo tutti una famiglia, la sera ci troviamo in piazza, i bimbi giocano insieme e cose che ormai sono andate scomparendo.
4: Andrea e Rosangela sono fra gli ultimi arrivati in paese, hanno deciso di lasciare la costa a Viareggio per trasferirsi qui.
7: Non avevo più voglia di vivere la frenesia della città, non avevo più voglia di rincorrere gli orari, queste cose qua.
4: In paese un'associazione culturale, un bar-ristorante, il negozio di alimentari, l'ambulatorio e l'ufficio postale aperti una volta alla settimana.
8: I servizi, diciamo che alcuni ci sono, altri bisogna andare giù. Però l'essenziale, tipo per gli anziani la posta, è già tanto.
4: Ma c'è anche chi è arrivato da molto più lontano, da oltreoceano, come Laura, viveva a New York e si è trasferita con la famiglia a Montefegatesi, da dove il padre partì quando aveva 10 anni.
9: Qui abbiamo la pace, la bellezza della natura, la comunità, la connessione umana e abbiamo una vita più lenta, più semplice, più goduta.
4: Qualità della vita, forte senso di comunità. A chi viene a cercare una casa, gli abitanti di Montefegatesi offrono soprattutto questo.
10: Abbiamo creato una comunità dentro la comunità di Todi, perché è la comunità di Todi che ci ha portato fino dall'adesso.
2: Vengono da tutto il mondo, sono centinaia, innamorati del borgo di Todi, promuovono attività culturali e sociali in Umbria.
11: Sono australiano, ma anche quasi italiano.

0: perché siamo qui per 30 anni.
1: Io e mia moglie passiamo più o meno 6 mesi all'anno qui a Todi.
2: Siamo innamorati con Todi perché è bella, ma anche perché è una bella comunità qui di italiani e anche stranieri di tutto il mondo.
3: Sono in tantissime, almeno il 10% sono residenti da Stati Uniti, Australia, Nord Europa, Spagna, stranieri che hanno scelto il comune di Todi come loro seconda casa, 3 mesi o 6 per fuggire dall'inverno, semplicemente per cercare quiete e bellezza. Tra loro c'è anche chi ha fondato associazioni culturali e artistiche, come Artex, che promuove mostre e interscambio tra artisti utilizzando uno spazio offerto dal comune.
0: Todi ha un ingrediente segreto, è internazionale e locale insieme. Abbiamo mostre di persone di tutto il mondo, di artisti locali, anche abbiamo un gruppo di giovanotti che lavorano con arte e abbiamo loro mostre.
3: Una fondazione che si aggiunge alle numerose altre iniziative di stranieri, a partire dalla storica fondazione Beverly Pepper, lascito della famosa scultrice che scelse Todi fin dagli anni 70, o la casa dipinta di Brian O'Doherty, dove minimalismo e radici irlandesi si fondono. Poi la fotografia con il Todi Circle, che unisce professionisti del settore da tutto il mondo. Non solo arte figurativa, numerosi sono i master internazionali di musica e Opel Affinity, associazione no profit che promuove attività musicale in vari paesi, compresa l'Africa, a Todi da 3 anni ha dato il via a un festival operistico.
2: Abbiamo lavorato con musicisti di Santa Cecilia, Roma e anche la Festival Chigiana. In quest'anno abbiamo una collaborazione con l'Aspen Festival in Colorado e anche National Opera Studio in Londra.
3: Dal mondo una comunità ormai consolidata che si incontra anche sui social per rafforzarsi. Oltre 2700 sono su Facebook i Friends of Todi che si scambiano consigli di ogni tipo, dalle proposte culturali all'idraulico di fiducia.
1: Questo è un gruppo su Facebook, Friends of Todi, e ha fatto una differenza nella nostra vita perché tramite questo gruppo possiamo parlare con altri americani qui che devono scoprire Todi, devono scoprire l'Umbria e spesso abbiamo delle domande, troviamo le risposte.
3: Un territorio che si accorge del valore dello scambio reciproco. Per loro è stata anche pensata la pubblicazione non di una semplice guida turistica, ma quasi un manuale per farsi italiani e tuderti, tra burocrazia, ricerca della casa, abitudini e, con ironia, anche modi di dire di chi vive il territorio.
4: È nata la necessità di mettere per iscritto tanti consigli. Perché loro vengono e vengono all'arrembaggio, sono accecati dalla bellezza comunque del territorio italiano e quindi niente, fanno delle scelte proprio, cioè, imponderate a volte. E niente, ho detto, ma forse è il caso di metterlo per iscritto, per farli proprio sentire a casa.

0: sta già riscuotendo molto successo, anche a livello sui social, insomma in televisione, ma anche insomma tante persone vengono proprio appositamente per vederla.
1: Sculture in legno recuperato dagli alberi abbattuti dal vento, opere nella natura con tanti visitatori.
2: Due sguardi che si incrociano, le labbra che si sfiorano con il lago di Molveno sullo sfondo. È il bacio, l'ultima opera dello scultore vicentino Marco Martalar, migliaia di pezzi di legno abbandonati che riprendono vita per regalare di nuovo l'emozione del primo bacio.
3: Baciami ancora.
4: Va bene per due innamorati come noi.
5: Due ottantenni.
6: Il bacio è una cosa meravigliosa.
7: Fa sperare ancora nell'amore.
3: Baciami ancora.
2: Tutti in coda per immortalare il momento magico, c'è pure un supporto per scattare i selfie, opere che catturano il pubblico, nate per stare in mezzo alla natura, ma questa, voluta dal comune di Molveno, in Trentino, è un'altra cosa, perché è proprio nel centro del paese.
8: Siamo venuti qua e sapevamo dell'installazione, quindi sembra molto significativa, col lago dietro, bello, siamo venuti apposta. Sì.
9: L'avete vista sui social?
10: Sì, io personalmente sì, l'ho vista nei social, Instagram.
11: Le sculture in legno per me sono meravigliose, quindi fuori di testa, bello.
12: È molto emozionante, l'avevamo visto in foto, ma dal vivo devo dire che è molto bello. Prima volta a Molveno,

0: Bello, bello.
1: Arrivare a fare un capolavoro così solo Marco può fare.
2: L'arte di Martalar si può ammirare ormai in varie località di montagna, ma qui a Molveno l'artista ha fatto il bis. Per vedere l'altra opera bisogna salire più in alto e incamminarsi lungo un sentiero dove un cartello dice di fare attenzione agli orsi, quelli veri. Poco più avanti ecco un altro gigante di legno circondato dai turisti.
3: 6 metri d'altezza, 8 metri di lunghezza, qui ai piedi del Brenta, ecco a voi l'orso del Pradello.
2: La copia perfetta dell'animale che ha ripopolato le Dolomiti di Brenta, per ammirarla c'è chi è giunto da lontano.
4: The bear is very nice and big and wonderful.
2: L'orso è molto bello e grande e il posto è meraviglioso. Opere realizzate con materiali naturali destinate a cambiare nel tempo. Insomma, l'orso e il bacio di Molveno non saranno eterni e forse piacciono anche per questo, dice Alessandro Bettega di Molveno Holiday.
5: Abbiamo iniziato con l'orso, che ha avuto molta risonanza e tuttora è una delle passeggiate che consigliamo di più per andare a vederlo, insomma. Adesso si unisce questa sorpresa che è stata piazzata qua in centro, che c'è da poco, ma insomma sta già riscuotendo molto successo. Tante persone vengono proprio appositamente per vederla.
6: Siccome Dante non è mai riuscito a rientrare nella sua Firenze, idealmente il pellegrino fa questo percorso e rientra in Firenze.
7: In cammino fra Romagna e Toscana, 400 chilometri, 20 tappe, su sentieri e fra antichi borghi nel segno della Divina Commedia.
8: Nel mezzo del cammin di nostra vita mi ritrovai per una selva oscura che la diritta via era smarrita.
9: Parte da Ravenna, dalla tomba dove è seppellito il sommo poeta, il cammino di Dante, 400 chilometri per arrivare a Firenze, di cui 70 in Romagna, per 20 tappe suggerite. Uno dei primi luoghi che incontriamo è il piccolo ed elegante comune di Brisighella. Il cammino di Dante passa per la famosa Via degli Asini.
8: Veder voleva come si convenne l'imago al centro e come vi si indova, ma non erano da ciò le proprie penne.
9: Chi viene qua per camminare? Viene per Dante o per la natura e altre cose?
6: È la stessa domanda che faccio sempre io ai pellegrini prima di partire. E ti dico la verità, possiamo fare un 50-50.
9: Su tutto il tracciato decine di cartelloni.
6: Abbiamo messo tutti i 100 canti della Divina Commedia tra Ravenna e Firenze.
9: Ben il 70% del cammino è tra la vegetazione, sullo sterrato, fuori dai centri abitati, tra i calanchi e i gessi dell'Appennino romagnolo. E c'è una ragione.
6: Dante era ricercato, dobbiamo pensare che Dante non poteva passare dai centri abitati.
9: La tradizionale accoglienza dei romagnoli, riservata ai turisti, è amplificata per i camminatori.
6: Vedi, questo è il cartello dove spieghiamo a chi passa.
10: Ragazzi, avete sete? Volete un po' d'acqua fresca?
11: Al cammino di Dante?
9: Sì.
6: Cin.
12: Volete una albicocca?
6: Osto, sente!
9: Qualche chilometro dopo, al Parco del Carnet, due artiste locali disegnano la Divina Commedia sul corpo di una ragazza.
13: Parte dalle gambe con l'inferno, poi purgatorio verso il ventre e nel viso il paradiso.
14: È un percorso come quello che fa Dante proprio nella Divina Commedia, che parte dai piedi dove c'è la porta dell'inferno. Poi si passa verso la pancia con Caronte e poi si arriva invece nella parte qui dello scollo, dove c'è proprio Dante che incontra Beatrice in cima alla montagna del purgatorio.
9: A San Benedetto in Alpe, dopo il Muraglione, il cammino di Dante entra in Toscana, un tracciato da percorrere in senso anti-orario.
6: Siccome Dante non è mai riuscito a rientrare nella sua Firenze, idealmente il pellegrino fa questo percorso e rientra in Firenze.
9: Da Firenze torna nella nostra regione dal Passo della Calle, poi per Milcuore, Portico di Romagna, dove attraversiamo il ponte medievale della Maestà ed arriviamo al centro del paese. Qui c'è Palazzo Portinari, il cui proprietario era il padre di Beatrice, la musa di Dante.
6: Molto probabilmente si è avvicinato e abbiamo voluto mettere anche qui un pensiero che riguarda il rapporto Dante-Beatrice.
9: Marisa ogni mattina apre e ogni sera chiude una biblioteca libera e non presidiata.
15: Lì ci sono i gialli. Quando li portano qui si sentono tranquilli perché comunque non stanno qui a riempirsi di polvere, ma

0: c'è un via vai di gente e la cultura gira.
1: Se doveste chiedere qualcosa alle istituzioni, cosa chiedereste?
2: Ah beh, qualche fondo per costruire le fontane e poi posti letto da aumentare.
3: E per finire un viaggio a Favignana, capitale delle eccellenze delle isole Egadi, per la settima edizione di Fistuna, l'International Art Tourist Food Festival. Un appuntamento che ha messo al centro il mare, la cultura, la buona cucina e la tutela dell'ambiente, unendo tradizione e innovazione sull'isola che ha fatto da scenario anche a molte riprese del film Odissea di Nolan. Panorami antichi, come antica è la tradizione della pesca del tonno che a Favignana si fonde con la cultura dell'isola. Cuore di Fistuna, l'ex stabilimento Florio e Piazza Amatrice, teatro di un fitto calendario tra cooking show, degustazione con i vini del territorio, workshop sull'economia legata al mare, artigianato, spettacoli e la consegna dei Fistuna Awards. Non è una semplice festa del cibo, ma una vera e propria vetrina per la Sicilia. L'iniziativa punta a sostenere le imprese locali e valorizzare la pesca sostenibile, promuovendo un turismo autentico e capace di attrarre visitatori in ogni periodo dell'anno.

0: In mezz'ora e la newsroom di In mezz'ora. Da domenica 27 settembre, 14:30, Rai 3.
1: Uno studio rinnovato, un racconto chiaro e vivace. Dopo l'informazione quotidiana dei tre telegiornali, il 26 settembre tornano anche i magazine di Rai Parlamento. Tutti i giorni, dal lunedì al venerdì a luna di notte, e il sabato mattina doppio appuntamento con le rubriche 7 giorni e Punto Europa.
2: Come mai in Spagna occupazione, stipendi e PIL sono cresciuti più che in Italia? Quali le ragioni di questo sorpasso?
3: Presa diretta, domenica alle 20:30, su Rai 3.
4: Lagune appoggia testa regolabili, si trasforma in un vero letto grazie al materasso alto 17 cm. Tutto questo con un risparmio del 50% al prezzo lancio di soli 999 euro e il ritiro gratuito del tuo vecchio divano. Ma terminano domenica. Prima pasta da poltrone e sofà. Solo divani di qualità.
5: Nuovo Siero Vital Perfection. Aiuta a contrastare i segni visibili della perdita di collagene nel tempo. Per migliorare l'aspetto di rilassamento, compattezza e luminosità in una sola settimana. Vital Perfection, nuovo Intensive Sculpt Define Serum.
6: Attiva da Zone Full a 19,99 al mese per i primi 3 mesi e 29,99 per i restanti 9. E guarda Roma Inter solo su DAZN.
7: Da oggi la protezione è cambiata. Con il nuovo allarme Verisure con scudo perimetrale, la protezione della tua casa va da così a così. I nuovi sensori rilevano l'intruso già a distanza e la centrale operativa interviene rapidamente.
8: Abbandoni ora l'immobile,
7: mettendolo in fuga ancora prima che si avvicini. Vai su verisure.it per un preventivo gratuito.
9: A volte basta un piccolo gesto per far battere il cuore. Nutella Biscuits, il fragrante biscotto con un cremoso cuore di Nutella. Nutella Biscuits, un gesto con il cuore.

0: Quando hai il diabete, ogni passo che fai è un passo avanti, anche quando ti sembra di non andare da nessuna parte. Il sensore FreeStyle Libre 2 Plus monitora in tempo reale il glucosio, così puoi vedere l'impatto di ogni tua azione. Questo è progresso. Con FreeStyle Libre 2 Plus richiedi un sensore gratuito.
1: Dylan Dog, 40 anni di paura. Le avventure più amate tornano in una nuova edizione con copertina rigida e un'illustrazione inedita in costa. La prima uscita con metal poster esclusivo in omaggio è in edicola dal 18 settembre a soli 7,99 euro.
2: Una notifica ti avvisa. E poi? Con Verisure poi, la centrale operativa risponde al segnale entro 60 secondi.
3: Qui è Verisure, si identifichi subito.
2: E rileva il ladro prima che entri in casa.
3: Abbandoni ora l'immobile.
2: Mettendolo in fuga. Vai su verisure.it per un preventivo gratuito.
4: Dolore ai denti? Puoi provare sollievo immediato dalla sensibilità dentale con Elmex Sensitive Professional Ripara e Previene per un sollievo immediato e duraturo e aiuta a prevenire le recessioni gengivali. Sollievo immediato dalla sensibilità con Elmex Sensitive Professional Ripara e Previene.

0: Roberto Capucci ci stupisce il mondo sin dal suo debutto. E come nasce Roberto Capucci, il sarto, lo stilista? Apre una piccola sartoria, atelier in via Sistina, con il supporto del marito della madre, e disegna, perché Roberto Capucci nasce appunto al liceo di Belle Arti, alla scuola di Belle Arti, e quindi per lui il disegno è vita.
1: Io ho sempre disegnato, però era un istinto proprio, prendere i colori, scarabocchiare, disegnare. E mia madre capì che dovevo fare un lavoro artistico.
0: Questi disegni sono meravigliosi, sono fonte di creatività. Li scopre una giornalista dell'epoca, che è Maria Foschini, e se ne innamora, li presenta, li mostra a quello che poi sarà definito il padre della moda italiana, che è Giambattista Giorgini, un nobiluomo fiorentino che in quegli anni stava portando avanti la creatività, il saper fare italiano.
2: Perché Giorgini gli disse di essere assolutamente se stesso, di fare quello che si sentiva, di fare qualcosa di nuovo, di diverso. Per Giorgini era molto importante questo punto, perché doveva far nascere la moda italiana.
0: Giorgini, che era lungimirante, dice: meravigliosi, deve sfilare da noi questo ragazzo. Ed ecco che gli abiti indossati fanno furore al ballo dei Giorgini. E il giorno dopo, al Grand Hotel di Firenze, perché lì si svolgeva la vendita delle collezioni, tutta la stampa internazionale va a vedere gli abiti di Capucci e ne rimane entusiasta. E Capucci, da quel momento lì, ricordiamoci, 1951, entra nell'empireo per la sua creatività.

0: ogni volta che c'è un problema diciamo beh comunque c'è la bellezza, e Cappucci quando dice la bellezza ci sarà per sempre, beh, ha ragione, nel senso che bisogna cercarla la bellezza.
1: Per lui la bellezza è trovare l'inaspettato, è trovare qualche cosa che ti stupisce, che ti lascia attonito.
2: Per tutta la sua vita è stato sempre avanti nel futuro, ha creato cose che prima non esistevano e lo ha fatto con l'umiltà, la purezza e il potere di un bambino. Libero di giocare, libero di esprimersi.
3: Io entrai in contatto con lui in una maniera improvvisa, fu molto forte. E la cosa che si stabilì tra noi, una fiducia, e soprattutto io sentivo la sua intuizione, la sua capacità di anticipare la tendenza, di rompere con un sistema che non riconosceva suo semplicemente, e di proporre una nuova dimensione per il suo nome e per la sua capacità creativa.
4: Lui è uno di quelli che hanno cambiato il corso della moda. Lui ha cambiato proprio il modo di vederla, visto che non veniva da un ambiente di moda, da un mondo di moda, ma dal mondo dell'arte. Lui non pensava di fare un bel vestito, lui aveva un'ispirazione che poi diventava un vestito, poteva diventare anche qualcos'altro, ma diventava un vestito perché era quello che lui faceva, ma poi poteva diventare un quadro, una scultura, qualsiasi cosa.

legame tra la moda e l'arte è sempre stato molto forte. La differenza, non c'è differenza, è una forma artistica, cioè l'arte in fondo, come diceva Gropius quando ha fondato la Bauhaus, che è una frase che mi piace tantissimo, l'artista in fondo è un artigiano pieno di sé. E quindi in realtà un vestito fatto con amore e con artigianato è un pezzo d'arte.

0: basso, vai, tiro su. Ok,
1: non si è stretto questo.
2: Penso a questo vestito che si chiama il bruco, che è veramente è un'opera ispirata alla natura. Solo successivamente è un vestito, mi verrebbe quasi da dire. E per me è stato l'ingresso non tanto nella moda, ma sicuramente è stato per me l'idea che la moda potesse raccontare qualcosa di più di un vestito.
3: Un abito d'alta moda racconta una storia, ma una storia di mestiere, racconta una storia che è fatta e legata all'alta sartoria italiana e all'artigianalità, nel senso che noi abbiamo una cultura proprio del saper fare, i maestri d'arte sono comunque persone che ogni giorno sperimentano e lavorano su nuove tecniche o comunque sviluppano anche nuove visioni dell'oggetto. Raccontare una storia attraverso un abito è diventato anche, per esempio, con Capucci fondamentale. Lui ha cercato di raccontare la bellezza, ha cercato di raccontare la sua visione del mondo.
4: Come si può dire che una cosa è bella e meno bella? Qual è il valore aggiunto? Ecco, Capucci dice: io metto il colore dove non si vede. E allora uno può dire: cosa serve?
5: È importante un vestito che lei fa. Se ha bisogno di un colore interno che non si vede, ma forse si sente, è importante. E quello è completare un'opera d'arte.
4: Guardando i suoi plissé, i suoi ventagli, dentro si va a trovare tutta questa sovrapposizione di infinite piccoli pezzi di tessuto, delle sfumature più diverse che ricordano l'ondeggiare delle foglie di una foresta, le onde stesse del mare, le fiamme che si accendono. Ecco, mi viene sempre in mente Visconti quando creava le regie liriche alla Scala con Maria Callas, e lui diceva: io voglio che all'interno della borsetta di Angelica, piuttosto che sul tavolo di Violetta, nel primo atto ci siano i fiori veri, che abbiano quel profumo, che il fazzoletto sia realmente una trina dell'Ottocento, cioè tutti i dettagli. E uno diceva: sì, ma il fazzoletto nella borsetta che senso ha? Il fiore ha il senso che nel momento in cui tu lo guardi ti dà un effluvio, ti dà un qualcosa di talmente emozionante che l'interprete dice: ecco, io sono in questo momento quel personaggio.
6: Beh, sicuramente il fatto di avere delle parti del vestito nascoste che nessuno conosce è intrigante da un punto di vista psicologico, ma è sicuramente parte di un procedimento dell'alta moda, perché spessissimo quando si rovesciano i vestiti sotto si vedono delle bande, che a volte il contrario dei vestiti è quasi più bello che il fuori. L'alta moda è fatta a mano, questa è la vera grande differenza dal prêt-à-porter. L'alta moda deve essere fatta a mano, quindi ci sono quantità di quelli che si chiamano le petite main, le piccole mani che lavorano e cucinano per fare un vestito d'alta moda, ci possono mettere centinaia di ore di lavoro. E quindi il sotto è spesso talmente perfetto che è un po' un peccato non vederlo.

0: ero in campagna e gettavo un sasso sempre in uno stagno e vedevo tutti questi cerchi d'acqua. Allora ho detto: che strano, vorrei fare un vestito con questi. E uscì fuori questo vestito.
1: Un abito che è considerato tra i più significativi, i più iconici, che è il nove gonne. Il nove gonne è un abito costituito da una serie di gonne concentriche.
2: Un abito che una volta indossato ricordi questo fatto di allargarsi. Ovviamente la pietra che, come si usa dire scherzando, la pietra dello scandalo è la figura femminile, avvolta da queste gonne concentriche, sono nove che partono dalla vita e scendono allargandosi con un po' di strascico.
3: Nell'abito nove gonne, in realtà, anche se tu non conosci la storia, capisci che c'è una provocazione, come se quest'abito evocasse un eco e quindi lo percepisci da questa stratificazione.
2: Ed è un abito, anche questo, come molti altri, che colpisce la fantasia. Ma la fantasia di chi? La fantasia delle dive. Ed ecco che lo indossa Esther Williams. Viene usato da una notissima marca di macchine americana, la Cadillac, per una pubblicità e ancor di più in un fumetto, una delle icone di quel periodo, la vera realmente icona, che era Marilyn Monroe. In un fumetto ironico si vede Marilyn Monroe che attraversa la foresta e a un certo punto si presenta in mezzo ai cannibali, insomma una situazione realmente improbabile, tacco alto e la nove gonne di Cappucci che rimane immortalato per sempre in questa stripe di questo giornale americano, proprio a far vedere quanto Cappucci nella sua follia creativa, nel suo empirio creativo, fosse anche antesignano poi del pop.

sono delle vere e proprie architetture. Infatti uno dei nomi con cui è stato chiamato è stato l'architetto della moda, perché sono come dei palazzi i suoi vestiti, quindi certo, assolutamente, ci vuole il perfezionismo

È un gioco architettonico, miracoloso, che può ricordare anche i giochi segreti dei grandi capolavori, dei mobili di corte con tutti i meccanismi segreti. Ecco, è tutto un bottoni contro bottoni, ganci, che fanno sì che poi una volta entrati in questi abiti non ci sia più modo, forse, di uscirne da sole, ma allo stesso tempo non ci sia più modo di separarsene.

0: ed ecco che il 98 l'Expo di Lisbona gli commissiona un abito unico che viene chiamato Oceano. Il tema è l'acqua, il tema è il mare, il tema è l'oceano, quello di ovviamente attorno al quale ruota questo Expo, e Cappucci deve fare un abito. Ma come si può ovviamente catturare l'acqua in un pugno e ancora di più col tessuto? Ma Cappucci ci riesce, quindi prende quasi una trentina di sfumature di azzurro, vengono tagliate a piccole listarelle, vengono costruite e, se vogliamo fare una citazione visiva alla famosa onda di Hokusai, diventano come delle onde di Hokusai sovrapposte l'una sull'altra, e al centro c'è il punto, diciamo, il punto vita dell'abito che esplode.
1: Ci si perde quasi, perché sono perfette, come uno vedesse, sì, una scultura. Tenere le forme così è proprio avere una visione da scultore.
2: Sicuramente c'è un vestito importante così, che si chiama la Bougainvillea, che è un abito di plissé verde con gli interni di plissé fucsia, proprio come la pianta, come la Bougainville. E questo ha fatto il giro del mondo, è un vestito che ha fatto innamorare tutti.
0: La Bougainville è un abito estremamente complesso, estremamente costruito, pieno di piccoli plissé, di piccoli convolvoli, di piccole volute, dove si sfuma tra il verde chiaro, il verde bottiglia, il fucsia, il viola, e vederlo sfilare ha una fluidità, una morbidezza che sembra la brezza che muove queste foglie, se uno ha in mente un po' un punto come il fiore della Bougainville, nella stessa morbidezza, eppure in realtà è una costruzione complicatissima.
1: Tante volte per scherzo dicevamo, per portare un abito di Cappucci ci vuole almeno una doppia porta, perché sennò è impossibile. Però quando una donna arriva vestita a Cappucci, effettivamente è un'entrata colossale, di grande impatto.
3: Un abito che ho indossato, la struttura è settecentesca, era una struttura che ti faceva stare dritta, che ti faceva sentire immensa, e quando, se volevi accennare un valzer, girava completamente tutto il mondo con te, perché questa struttura era rigida.
1: Sono fatti per sognare gli abiti di Cappucci. Credo che questa sia la cosa che poi alla fine, sia da bambine, tutte le donne sognano di essere belle e delle regine, di essere importanti. Chi è che non sogna di entrare in una stanza e tutti ti guardano? E Cappucci riesce a raggiungere questo risultato in una maniera incredibile.

0: mio incontro con Cappucci è stato fortuito perché io lavoravo per Amica nell'84-85, facevo molti ritratti, anzi avevo smesso di fare la moda, ma io che avevo dei trascorsi di reporter, tra l'altro di reporter, come si diceva all'epoca, concern, cioè un reporter impegnato anche sui temi del sociale e della politica, quindi io vedevo la moda con grande distacco. A un certo punto mi mandarono a fotografare Cappucci e andai nel suo atelier, mi ricordo a Roma, bellissimo, vicino a Trinità dei Monti, credo. E lì fu effettivamente un incontro abbastanza memorabile per me, nel senso che rimasi veramente colpito dai suoi vestiti. È stato veramente un incontro con la bellezza e forse con l'arte legata all'abito. E naturalmente visitai l'atelier e vidi questi vestiti e rimasi veramente scioccato, anche perché io fortunatamente in qualche modo non sapevo chi metteva sti vestiti, non avevo un'idea preconcetta di come questi vestiti venivano poi, a chi venivano venduti, chi li indossava. Quindi io invece partii per la tangente in un'idea completamente, diciamo, surrealista o vagamente. Mi vennero immediatamente delle immagini, ecco, mi immaginai immediatamente questi vestiti dentro a un'immagine di un futuro apocalittico, non so perché, sono sincero, dei vestiti che in fondo parlavano di una società che stava passando di moda in un qualche modo. Invece a me sembrarono dei vestiti che parlavano del futuro. E quindi chiesi a Cappucci di prestarmi alcuni abiti per fare delle foto, con un personaggio che scelsi volutamente estremamente ambiguo in termini di gender, no? E mixai questi vestiti di alta moda, i Cappucci, credo costassero delle fortune, non so, con dei guanti, quelli per lavare i piatti, o delle cuffie da piscina. Portai queste foto a Pietroni, che era il mio direttore ad Amica. E lui disse, belle, mi piace, però per me le rifai, cioè per Amica le rifai. Le rifai con una modella, ok, scegli la modella che vuoi, scegli quello che vuoi, però insomma deve essere una modella, deve essere insomma un personaggio meno estremo, ecco, meno estremo. E andammo a rifotografare questi abiti di Cappucci. E niente, facciamo questo trucco un po' la Blade Runner. Sicuramente quello era un po', è stato un po' il mio immaginario, un po' Blade Runner, un po'. Dove però questi personaggi che abitano un po' la Mad Max, questo mondo, sono vestiti Cappucci, no? Cioè hanno questo enorme sfizio, si possono permettere questo enorme sfizio di riciclare degli abiti di alta moda di Roberto Cappucci.
1: Navighi nell'oceano, poi all'orizzonte compare l'isola di Pasqua, la più remota del pianeta. La meraviglia è vedere dal mare i Moai che si avvicinano. Prenota il tuo inverno con Costa, ma sei tu che guardi loro o il contrario?
2: Solo da 1 euro con Passione Casa, la lavatrice Hoover 11 kg con trattamento a vapore più l'asciugatrice Hoover 10 kg connessa, insieme a 699 euro, anche a tasso zero. In più puoi pagare da gennaio e la consegna è gratuita. 1 euro, batte forte, sempre.
3: Ultimamente sto facendo qualcosa al viso. Uso il nuovo siero Revitalift Filler da L'Oréal Paré, il siero antietà numero 1 al mondo con acido ialuronico, ora potenziato con il nostro nuovo attivo esclusivo PDRN. PDRN. Illumina, rimpolpa, leviga le linee. Non è pretendere troppo, è sapere che io valgo. Nuovo siero Revitalift Filler da L'Oréal Paré.

0: io gli feci un vestito di tre colori di velluto, prugna, verde e viola, colori scuri, caravaggeschi. Quando venne, vide il vestito, perfetto, lo voglio, è questo.
1: Sono andata a trovarla e in 5 minuti l'abito è stato deciso. Sono stata ammagliata dallo splendore degli abiti che ho visto e lui ha creato per me quell'abito molto bello in 2 minuti. Semplicemente ha visto la mia figura molto esile e minuta, ha deciso i colori e il carattere.
2: From the hands of His Majesty the King.
0: Gli feci un metro di coda al vestito e lei mi disse: no, cappuccio. Io non ho mai portato un abito da sera, lei in più mi ci fa pure la coda, ma io non riesco a portarla. Dico: no, professoressa, quando lei si alza per ricevere il premio, si alzano tutti i premi Nobel e lei è sola che va verso il re che gli dà il Nobel e deve essere la regina della serata.
3: Così, arriviamo con la macchina così, seguendo loro che vengono avanti dal pozzo, così.
0: Mi telefonò un produttore che voleva presentarmi Pasolini, dice, per un film. E arrivò Pasolini, una persona gentilissima, educatissima, per bene. E mi disse di questo film che voleva fare con i miei vestiti. E io ero talmente emozionato che non gli chiesi chi era l'interprete. Poi dopo 2 giorni gli chiesi: ma chi devo vestire? C'è Silvana Mangano. Il cuore mi si aprì in una maniera che credevo di scoppiare.

0: quando Pasolini scelse la Mangano per Teorema e chiese a Cappucci di creare gli abiti, per Cappucci fu il momento, il climax della sua vita di uomo, di artista, di creatore, perché poteva entrare realmente in contatto con una divinità.
1: Devo dire che lei era una persona di una qualità più bella in persona che al cinema. C'era qualche cosa di magico, quella donna. Era straordinaria, educata, semplice, elegantissima sempre. E Pasolini mi chiamava tutti i giorni, come vanno le prove, con la signora Mangano. Dico, benissimo, è un essere straordinario. L'unica cosa, fra noi c'è un gelo. Lei non parla, io non parlo. Allora mi disse, Cappucci, rompa il ghiaccio a lei per prima. La faccia parlare e scoprirà un essere straordinario. E così fu.
2: Ci vuole un grande coraggio abiliarsi con un oggetto d'arte. Ci vuole un grande coraggio perché quest'abito può diventare anche nemico. Prima combattere, dopo fartelo amico e dopo farlo una parte di te stesso.

Gli abiti di Roberto suscitano subito un ah. Ogni volta che io entro in teatro si sente questo sospiro di mille persone.

0: giorno, conoscendo uno che lavorava alla Cappella Sistina per il restauro, mi invitò a salire su con l'ascensore. E c'era questo rosso di Michelangelo, che era un colore pazzesco, di una bellezza. Dissi: posso toccare col dito solo un attimo questa arte incredibile? E questo rosso, dissi, come lo chiamavano? Rosso Michelangelo.
1: In quel rosso lui ricerca la bellezza. Uno dice, beh, è rosso, un rosso che ha usato Michelangelo. No, ecco, Cappucci cosa fa? Lui guarda, si immerge in questo rosso e trova i frammenti eterni, frammenti che vanno oltre, di bellezza. La bellezza ci nutre perché nel momento in cui noi guardiamo una pennellata di rosso, guardiamo un fiore, guardiamo una pietra preziosa, guardiamo anche un sasso. Lui fece delle collezioni col bambù, con i sassi, con le corde. Ecco, dici, vabbè, il materiale povero. Sì, il materiale povero, ma in quella povertà, in quella essenzialità, ecco, Cappucci ha sempre, assolutamente trovato quel germe che ti aiuta a rinascere. E un'altra delle sue grandi affermazioni è: la bellezza non potrà mai morire. E come tutto ciò che non può morire, è una linfa, è un qualche cosa che ci rigenera e ci aiuta ad andare avanti.
0: E l'ho cercato dappertutto, non l'ho mai trovato. Bei rossi diversi, ma mai questo rosso. Però ero talmente emozionato di aver toccato con un dito un affresco di Michelangelo, e quando scesi e me ne andai, tornai in sartoria, ero pieno d'amore per questa arte meravigliosa.
1: In questo io vedo un ricordo di Faust: fermati un momento e rimani, perché oltre a questo non ci può essere altro. Ecco, Cappucci nei suoi abiti va a prendere questi frammenti.

Sicuramente per quanto riguarda la parte cromatica, dei riferimenti molto importanti per lui sono quelli legati agli artisti del Rinascimento italiano, e penso a Pontormo, penso a Michelangelo. Per quanto riguarda invece i volumi, penso che il riferimento artistico sia più pertinente sia quello al barocco. È proprio il suo modo di operare che secondo me è profondamente barocco. Quindi questo concetto di generare stupore, meraviglia.

Zio potremmo definirlo un viaggiatore ad immersione nel luogo, nella situazione che lui va a conoscere.

0: questa è l'India. Ogni tanto me la sogno. Mi sogno dei momenti, dei colori, dei tessuti. Perché io la prima volta che sono andato in India, mi invitò Indira Gandhi, voleva gusto italiano, tessuti indiani, no per il mercato indiano, ma per il mercato estero. Ed era affascinante. Poi in più mi dissero: c'è una signora all'aeroporto che l'aspetterà, la vedrà, è un'indiana. Ed era Sonali Rossellini, che poi sono diventato molto amico di Roberto e di lei.
1: L'India ha affascinato intere generazioni di artisti, di pensatori, di viaggiatori, ma per Capucci è stato proprio un amore a prima vista, viscerale.
2: Ovviamente Capucci, in tanti viaggi che ha fatto, credo oltre 70 se ben ricordo, ha sempre cercato di trovare qualche cosa che nasce dal sistema della natura, da un qualcosa che è lì e del quale tu ti devi beare, ti devi nutrire. Ecco, in quel senso, quando Capucci dice la bellezza nutre, nutre in quel senso, ci carica, ci dà gioia.
0: Ho avuto come una sensazione di benessere, perché io non copio, guardo e mi riempio di bellezza. Poi la traduco a modo mio. Mi ricordo che vidi una vecchietta che usciva da una capanna con un sari rosa e arancione e dici: ma che strano, io a Parigi ho fatto questo vestito rosa e arancione di Chanton. E tutti dissero: ah, che azzardo di colori. C'è un'atmosfera particolare quando vede tutte queste donne in sari che escono da un monumento, è una follia di bellezza.
2: I pigmenti e i colori che usano in India, e quindi le famose sharpie, i famosi sari, eccetera, nascono appunto dalla natura stessa, quindi dai colori stessi offerti dalle pietre preziose, come possono essere i lapislazzoli pestati, i rossi presi in maniera purpurea o i fiori che danno il giallo, insomma tutte delle lavorazioni che sono legate all'artigianalità proprio dell'artigiano della campagna.

0: dell'India ci è sempre anche piaciuto tutta la parte cromatica, di colori, di profumi, è tutto estremo in India. Stupendo che una volta si trovò la famosa festa dei colori dove vanno tutti vestiti di bianco e si tirano addosso polvere colorata, si piastricciano tutti di colore.
1: Uno step rivoluzionario per la sua carriera, inizia ad abbinare colori che venivano considerati inabbinabili, inizia ad abbinare il verde, il viola, il verde, il fucsia, e qui c'è anche un richiamo, un'ispirazione naturale, perché quello che ha sempre detto anche lui è: non capivo perché il verde, il blu e il verde, il viola fossero considerati inabbinabili. Se in un prato verde ci sono dei fiori blu o dei fiori viola, è un effetto bellissimo, perché su un abito non dovrebbe esserlo?
2: Non tutti sono capaci di mettere insieme i colori. È un'arte ed è un dono. Nella moda sono sempre stati molto importanti, ma hanno caratterizzato addirittura dei designer, dei creatori, dei couturier. Uno se li ricorda, uno di questi è sicuramente Cappucci, per l'uso del colore, ma Saint Laurent, uno a chiaro, che sono i colori della Marrakech che amava, i turchesi, i verdi, il rosa forte.
3: Il colore è una cosa istintiva, perché c'è gente, per esempio, che ama solo il beige. Va bene, ma non va bene per tutti, perché non è un colore, è una sfumatura. Perciò io il colore l'ho sempre amato, perché per me è integrale alle mie costruzioni, perché io gli abiti più che mai li costruisco. Allora i colori so dove le devo mettere. È una cosa istintiva, tuttora amo i colori. Il colore è vita.

0: Il disegno è tutto per Capucci. Questo gli ha permesso appunto anche oggi di riuscire sempre a rimettersi in gioco, in questo caso reinventandosi come costumista all'età di 93 anni.
1: Quest'anno si celebrano i 700 anni della morte di Marco Polo e abbiamo pensato che il modo migliore per celebrare un evento così importante a Venezia sarebbe stato quello di scrivere ed eseguire un'opera lirica.
2: C'era una storia, c'era un'invenzione. Marco Polo praticamente nasce a Venezia nel 200. Ho trovato un po' di difficoltà perché di Marco Polo non c'è un ritratto, perché allora nel 200 facevano ritratti di santi. Quello che nell'arte c'era erano i santi, la religione, eccetera.
1: Era anche difficile immaginare come si potesse pensare a degli abiti dell'epoca, però un uomo così ha dato un'interpretazione assolutamente straordinaria.
3: Sicuramente sono eleganti, ma anche molto sobri nella loro complessità.
4: Li descriverei, penso, con tre parole: colore, gioia e energia.

0: sono coloratissimi, sono strutturalmente veramente complessi e quindi lasciano veramente una sensazione cioè quasi elettrizzante.
1: Mi piace come riesca a trasformare la leggerezza, diciamo, dei suoi bozzetti, dei suoi schizzi, dei suoi disegni in degli abiti dalla grandissima forza, dalla grandissima opulenza.
2: È stato molto emozionante vedere apparire dal fondo della scena il personaggio di Venezia, un personaggio femminile, il costume forse più affascinante e più intrigante del maestro Capucci.

forse questo lavoro su Marco Polo è un po' il suo viaggio, il suo fascino per l'Oriente, quindi i suoi colori sono colori particolari. Una sorta di autobiografia questo lavoro teatrale di Marco Polo, quindi il fascino, il viaggio di Marco Polo in Oriente e il viaggio di Capucci in Oriente, quindi l'idea che in qualche modo i due personaggi siano accomunati da questo desiderio, a questa ricerca.

0: a volte lo vedo quando lui rivede dei suoi vestiti, li accarezza come puoi accarezzare una persona. Sono vivi, sono dei pezzi di lui, delle cose che sono uscite da lui, quindi sono parte di lui.
1: Roberto Capucci nell'ambito della moda è considerato un dio, no? È veramente venerato. Perché? Perché ha insegnato alle nuove generazioni a vedere oltre, a sperimentare, a rischiare. Cioè, lo dice lui lo dice, non voglio piacere a tutti, ma se riesco a piacere almeno a poche persone, ho già fatto il mio lavoro e questo mi rende felice.
2: Il motivo finale, che poi di fare un vestito per una donna che gli dica oggi mi sento bella, o come diceva lui, ti devi sentire una regina.
3: Non è uno stilista, questo lo sappiamo, è un creatore, ma assolutamente è un artista alla follia che arriva dagli dèi.
4: Indossando un abito di Capucci può veramente finire in un personaggio di un romanzo, di qualcosa che travalica la tua pura essenza e ti porta in un mondo di invenzione nell'arte.
5: Tutto quello che si fa con amore riesce bene. Bisogna fare le cose con amore. Ogni cosa deve essere guardata e detta che bella. Quando finisco un vestito difficilissimo, lo guardo di giorno, di notte, sul manichino.

0: Questa è la storia di un genio.
1: O forse di un matto.
0: Di uno scrittore.
1: Di un giornalista. E di un disegnatore.
0: E di un sognatore.
2: Giovannino Guareschi è stato tantissime cose, e soprattutto è stato un uomo libero.
3: Un uomo che, dietro a questa resistenza granitica, possedeva anche un'umanità molto calda e aveva capito che le persone valgono molto di più delle idee che professano.
4: Giuseppe Zeno e Benedetta Cimatti raccontano Giovannino Guareschi. Non muoio neanche se mi ammazzano.
1: Don Camillo, mi sa che avete dimenticato la cosa più importante. Ha inventato noi.
0: Già, Peppone, da dove iniziamo?
2: Il periodo storico che raccontiamo di Guareschi è quello del suo ritorno dai lager dopo 2 anni di prigionia.
5: Oh, ma cosa fate?
6: Non vi è bastata la guerra? E adesso che è finita cosa fate? Ricominciate da capo? A dividervi? Che cosa vuoi?
2: Fino alla genesi, diciamo, dei racconti del mondo piccolo e alla consacrazione di lui come artista.
7: Vogliono fare un film su Don Camillo.
8: Ma una bellissima notizia!
7: Io però gli ho detto di no.
2: Giovannino Guareschi, che è stato la coscienza critica di un determinato periodo storico, non si è tirato indietro mai davanti a nulla, si è esposto in prima persona e ha fatto della coerenza il suo marchio di fabbrica.
9: Reali sono le cose che io racconto nei miei libri. Certo, lo faccio con personaggi di fantasia, ma se noi restiamo Don Camillo, Peppone, potremmo accorgerci di essere fatti tutti allo stesso modo.
2: Interpretare Giovannino Guareschi per me è stata, come attore, una bellissima opportunità.
10: Prepariamoci a girare. Azio!
2: La storia di Guareschi è una favola contemporanea straordinaria.
11: Perché litigano?
7: Litigano per la politica.
11: La politica è una roba che fa litigare.
7: Vedi Alberto, la politica è una cosa molto complicata, però della quale non possiamo fare a meno.
2: Credo che nella vita di Giovannino Guareschi la famiglia sia stata importantissima, così come lo è la famiglia per la vita di ogni uomo. Si è sempre dichiarato molto, molto innamorato della moglie.
12: Se te ti ci metti, un'idea la trovi. Dicono tutti che sei un genio, no?
3: Ennio Guareschi è stata la moglie e la musa di Giovannino Guareschi, incredibilmente forte, che ha sempre sostenuto il marito.
8: Dove l'hai presa questa?
6: Me l'hanno regalata.
8: Chi?
6: Don Camillo e Peppone.
12: Quindi il film si fa?
7: Sì.
3: E con un carattere anche molto tenace, che sapeva tenere testa al marito e riportarlo con i piedi per terra quando necessario.
12: Magari avessi fatto il giornalista nello stesso modo di tanti tuoi colleghi, avremmo avuto meno guai.
3: Ennia parla sicuramente di coraggio e di resistenza. Puoi provare a immedesimarti in quei dolori, in quelle emozioni, a comprenderle e poi a restituirle al personaggio.
12: Ma stando assieme a te, ho finito per diventare come te.
7: Non muori neanche se ti ammazzano.
3: È il messaggio che lascia Giovannino Guareschi, l'urgenza del bene comune.
2: Lui ha sempre messo l'uomo davanti all'ideologia, davanti all'etichetta.
7: Non so se ci sono ancora riuscito, ma non smette di provarci.
4: In prima visione, Giovannino Guareschi, Non muoio neanche se mi ammazzano. Domenica 21:30, Rai 1.
13: Ci sono misteri che non si perdonano, misteri che fanno paura, che fanno rabbia o che fanno male, ma a cui non possiamo perdonare di esistere. Vogliamo sapere chi è stato, perché, come ha fatto. Ma se proprio devono restare tali quei misteri, allora c'è un'altra cosa che non ci possiamo perdonare: dimenticare.
14: Carlo Lucarelli torna con una nuova edizione di Misteri dimenticati, Blu Notte, questa sera 21:30. Rai 3.
15: Per qualcuno è uno spettacolo, per altri è un percorso, per altri ancora è una scoperta, per qualcuno è un incontro, per qualcuno è una moda, per qualcuno è un viaggio, per ognuno di noi è casa. Da oggi, per tutti, sarà il numero dell'Italia. Dal 1 ottobre, il numero dell'Italia è il 57. Nasce Italiana, il canale che racconta la bellezza del nostro paese, al numero 57 del digitale terrestre.

0: Free Italia, all'Aquila dal 28 settembre al 2 ottobre. Sui canali Rai.
1: Vuoi perdere peso? Ecco qui, tutti i prodotti di Un Pacco Mi Piace Così. 28 giorni di programma, colazione, pranzo, merenda e cena. Consegnati a casa tua. Basta spesa. Tutto è pronto, senza cucinare. E la prima settimana è in regalo. Sappiamo che funziona. Puoi perdere fino a 6 kg il primo mese. Guarda Melissa, 11 kg. Sandra, 21 kg. E la prima settimana è in regalo. Sì, è in regalo. Vai su mipiacecosi.it, mipiacecosi.it.
2: Indossa l'essenza di Capri con Lenor. Note floreali, gardenia e giacinto dal profumo inebriante. Una freschezza da portare sempre con te. E da oggi aggiungi il nuovo profumatore in perle Lenor per una freschezza che dura ancora più a lungo.
3: Guardala.
4: Cosa?
3: È intelligenza artificiale.
4: Dici?
3: Beh, guarda come sale.
5: Ehi, ma sa nuotare?
6: No, non può essere vera.
7: È chiaramente finta!
8: No, questa è vera. È la nuova Jeep Avenger.
9: Quindi è reale?
8: Incredibilmente reale!
10: Nuova Jeep Avenger, con nuovo design, nuovi fari LED e interni rinnovati. Da 21.900 euro con interessi zero, anche sabato e domenica.
11: Una notifica ti avvisa. E poi? Con Verisure, poi, la centrale operativa risponde al segnale entro 60 secondi.
12: Qui è Verisure, si identifichi subito.
11: E rileva il ladro prima che entri in casa.
12: Abbandoni ora l'immobile.
11: Mettendolo in fuga. Vai su verisure.it per un preventivo gratuito.
13: Dylan Dog, 40 anni di paura. Le avventure più amate tornano in una nuova edizione con copertina rigida e un'illustrazione inedita in costa. La prima uscita con metal poster esclusivo in omaggio è in edicola dal 18 settembre a soli 7,99 euro.
14: Il mio tè.

0: tè? Immediatamente.
1: San Benedetto con infuso di tè in acqua minerale. La sete ha bisogno di tè. Tè San Benedetto, irresistibilmente.
2: Scopri le specialità, una nuova esperienza di gusto, anche zero.
3: Ho un super 5G, una tariffa chiara per sempre. Ah, ho Coop Voce.
4: L'operatore che ti dà di più è quello che ti dà meno pensieri. Attiva Turbo 200, meno pensieri, più Coop Voce.
5: Cielo e terra, silenzio e potenza. Quando due energie diventano una, nasce un nuovo desiderio.
6: Nuova Suzuki e-Vitara.
5: Dual Motor, Dual Desire.
6: Anche domenica.
7: Colunga a schienali regolabili, ampia penisola e sedute scorrevoli per stendersi comodamente. Tutto questo con un risparmio del 50% al prezzo lancio di soli 899 euro e il ritiro gratuito del tuo vecchio divano. Ma terminano domenica. Prima pasta da poltrone sofà. Solo divani di qualità.
8: Noi c'eravamo quando la mangiavi con le mani, quella volta che volevi fare bella figura con lei. E quando lei si è presa cura di te, quando la nonna cucinava per 8 e quando lo farà per 9. Divella, passione mediterranea nel mondo.

0: Il prodigio di San Gennaro si rinnova, l'appello dell'arcivescovo Battaglia, basta sangue, basta bambini uccisi, fermiamo guerre e massacri. Incidente sul lavoro ad Albanella, in provincia di Salerno, un quarantenne è precipitato dal tetto di un'azienda agricola ed è morto. Prima di far rotta sul Napoli per l'America's Cup, l'Amerigo Vespucci è approdata a Castellammare, dove fu realizzata e varata quasi un secolo fa. Il TG itinerante ci porta a Sant'Angelo a Fasanella, in provincia di Salerno, con due siti patrimonio dell'umanità, la grotta di San Michele Arcangelo e il guerriero di Pietrantece. Con 7 giocatori in infermeria, panchina corta e scelte quasi obbligate per Allegri domani al Franchi contro la Fiorentina. In Serie B 1-1 tra Juve Stabia e Cesena, oggi in campo il Benevento a Carrara e l'Avellino ad Ascoli. Buon pomeriggio. Il prodigio della liquefazione del sangue di San Gennaro si è ripetuto questa mattina alle 10:04 in un duomo gremito di fedeli. La camorra è guerra e bestemmia, dice l'arcivescovo Battaglia nell'omelia, e non c'è nulla di religioso in essa, non basta una medaglia al collo o un'immagine sacra sul comodino. Con Vincenzo Perone ripercorriamo le celebrazioni di questa mattina.
1: Il sangue di San Gennaro si è sciolto alle 10:04 quando il membro della deputazione ha sventolato il fazzoletto bianco. Ad assistere al prodigio nella cattedrale di Napoli il sindaco Gaetano Manfredi, il presidente della regione Roberto Fico, il prefetto Michele Di Bari, potente, icastica, commossa, l'omelia come le lacrime di Don Mimmo.
2: Non voglio più venire qui davanti alla tua ampolla e dover dire che il tuo sangue assomiglia a quello dei bambini uccisi. Non voglio più dover dire che il tuo sangue si mescola idealmente a quello delle vittime innocenti. Non voglio più nominare la Palestina, non voglio più nominare l'Ucraina. Il male più grande è abituarsi alla guerra. È svegliarsi la mattina, accendere un telefono, vedere una città bruciare e continuare a fare colazione. Un grido. Fermatevi.
1: Poi lo sguardo su Napoli.
2: La camorra è guerra. Perché ogni volta che un ragazzo viene arruolato dalla strada, ogni volta che un bambino cresce pensando che il denaro facile sia l'unica strada possibile, ogni volta che una madre teme che suo figlio non torni a casa, abbiamo perso una battaglia. Non c'è nulla di religioso nella camorra. Puoi accendere 100 candele a San Gennaro. Se spegni la vita di tuo fratello, quelle candele non fanno luce. Liberaci dalla mentalità camorristica, dal favore chiesto invece del diritto, dalla raccomandazione invece del merito, dal pensare non mi riguarda, perché è precisamente con milioni di non mi riguarda che il male costruisce i suoi regni.
1: La teca con il sangue viene portata in processione, migliaia di fedeli che applaudono il miracolo del martire napoletano.
2: Basta sangue, basta ragazzi uccisi, basta bambini sotto le macerie, basta madri senza figli, basta uomini convinti che uccidere sia una soluzione, basta mafia, basta camorra, basta guerra.
0: La cronaca ad Albanella, in provincia di Salerno, un quarantenne precipitato dal tetto del capannone dell'azienda agricola nella quale lavorava ed è morto. Giorgio Saracino.
3: È precipitato mentre stava eseguendo dei lavori di manutenzione sul tetto di un capannone dell'azienda agricola nella quale lavorava. L'uomo, 40 anni di origini indiane, è morto così ieri mattina, poco dopo le 9, a Matinella, frazione del comune di Albanella, in provincia di Salerno. La chiamata al 112 e l'arrivo dei carabinieri della compagnia di Agropoli, l'intervento dell'ambulanza e i tentativi di rianimazione. Che si sia trattato di un malore o di altro, su questo inquirenti e investigatori stanno lavorando. Le indagini serviranno a ricostruire quanto accaduto. La procura di Salerno ha disposto il sequestro della salma per l'autopsia. Il corpo è stato portato all'ospedale di Eboli e l'area dell'azienda in cui l'uomo stava lavorando prima di perdere la vita è stata interdetta e sottoposta a sequestro per consentire lo svolgimento degli accertamenti. Le indagini dovranno verificare anche il rispetto delle norme in materia di sicurezza sul lavoro. Per questo sono intervenuti anche gli uomini dello SPISAL, il servizio appunto per la prevenzione e la sicurezza negli ambienti di lavoro.
0: Continuano i controlli dei carabinieri sui Monti Lattari durante un pattugliamento nel comune di Lettere condotto con l'ausilio di elicottero del reparto cacciatori di Calabria. Trovati nascosti tra la vegetazione e all'interno di alcuni muretti 80 grammi di hashish, 5 di marijuana e 4 grammi di eroina e un caricatore per pistola. Nel corso della perlustrazione rinvenute anche una pistola, la canna di un fucile che ora saranno sottoposte agli accertamenti balistici per verificare se siano stati utilizzati in fatti di sangue. Dalla droga consegnata a mano ai corrieri volanti, il fenomeno dei droni utilizzati per rifornire i detenuti di Poggioreale continua a evolversi. Un uomo è stato arrestato dai militari che sono riusciti a individuarlo mentre manovrava il drone per far recapitare droga all'interno di Poggioreale. Fermati anche due complici che lo attendevano in auto. Ed è stato arrestato a 37 anni dall'omicidio che avrebbe compiuto il 10 agosto del 1989 ad Acerra. Giovanni Lombardi, oggi 61enne, aveva 24 anni quando, secondo la ricostruzione della DDA che ha coordinato le indagini della squadra mobile di Napoli, avrebbe ucciso Pasquale Di Buono per punire il suo allontanamento dalla linea dettata dal capoclan. Cambiamo decisamente argomento. L'Amerigo Vespucci, la nave più antica della Marina Militare Italiana, è approdata a Castellammare di Stabia, dove fu costruita prima di fare tappa verso Napoli e la Coppa America. Ci colleghiamo in diretta con Claudia Marra per sapere come è stata accolta nella città stabiese.
4: Io sono nella sala nautica, sono con gli allievi in divisa storica. Che cosa state disegnando?
5: Dunque, noi oggi abbiamo disegnato la rotta pianificata per l'uscita dal porto di Castellammare di Stabia in direzione del porto di Napoli.
4: Sì, perché l'Amerigo Vespucci, lasciamo il cappellino dei marinai, vi raggiungo il comandante. Dicevamo, comandante, buongiorno.
6: Buongiorno e benvenuto a bordo.
4: Grazie, e siamo proprio lungo la nave, che è lunga 101 metri.
6: Esattamente. Nave 101 metri, tre alberi principali più il Bonpresto, 2600 metri quadri circa di vele.
4: Come è stata accolta qui a Castellammare?
6: Beh, direi che la nave è tornata all'origine, la città che ha dato vita alla nave nel 22 febbraio del 1931, un'accoglienza fantastica, molto calorosa da parte di tutta la cittadinanza.
4: Io vorrei mostrarvi subito quanta gente, perché qui c'è il pienone di visitatori. Ieri 8.000 presenze.
6: Sì, 8.000 presenze ieri, oggi ne aspettiamo altrettante, poi questa sera disormeggeremo e proseguiremo verso Napoli.
4: Comandante, approfittiamo. C'è questa meraviglia, sì. Quattro alberi, e le vele quadre.
6: Sì, riusciamo ad aprire fino a 27 vele quadre, le abbiamo provate tutte durante questa navigazione, veniamo dal Tour Mondiale Campagna Nord America 2026, quindi una traversata atlantica che ci ha portato negli Stati Uniti.
4: E stasera si salpa e si va a Napoli.
6: Esattamente, stasera intorno alle 19 salpiamo e domani mattina saremo a Napoli per continuare la parte italiana di questa avventura.
4: E allora, dall'Amerigo Vespucci è tutto, la linea può tornare allo studio.
0: Davvero uno splendore la Vespucci, ora ci occupiamo di politica con Fabio Forlano.
7: Nel centro-sinistra, che definisce i contorni del campo largo in vista dei prossimi appuntamenti elettorali, le esperienze del Comune di Napoli e della Regione Campania rappresentano un punto di partenza anche a livello nazionale.
8: Abbiamo ormai fatto tanta esperienza nelle regioni. Le regioni, con la testa del PD e del Movimento 5 Stelle, sono regioni che camminano, che corrono e che hanno a cuore le esigenze dei cittadini.
9: C'è stata questa esperienza del campo largo, del modello Napoli, dove i 5 Stelle, Partito Democratico e le altre forze hanno governato insieme. Non partiamo da zero.
7: Ad Aversa si chiude oggi la Festa dell'Unità, tornata dopo quasi 10 anni in provincia di Caserta.
10: È stato un grande successo, a mio avviso, di partecipazione, ma soprattutto è un segno importante che si riparte dai territori per arrivare alle elezioni politiche, per battere una destra che si è dimostrata totalmente inadeguata verso il mezzogiorno.
11: Continuare la guida del comune di Caserta, il capoluogo qui in provincia di Caserta, dopo le ultime vicende, e anche per dare un contributo decisivo per l'alternativa di governo a questa destra che sta lasciando un paese più debole, più fragile, meno competitivo e meno sicuro.
7: A Bonito, in Irpinia, cerimonia di intitolazione di una strada ad Alfredo Covelli, monarchico, giornalista, deputato dell'Assemblea Costituente, l'occasione per tornare sul tema delle aree interne.
12: Io credo che ci sia finalmente la possibilità che ci sia una rinnovata attenzione all'importanza anche strategica nel sistema regionale e nazionale di un'area geografica come questa.
13: Uno dei progetti pilota del turismo delle radici, finanziato anche con i fondi delle coesioni, riguarda proprio la provincia di Avellino, le sue infrastrutture. Il progetto pilota prevede anche il rifacimento della stazione di Avellino.
0: È il momento del TG itinerante. L'inviato Rino Genovese ci porta oggi alla scoperta di Sant'Angelo a Fasanella, tra i Monti Alburni.
14: Buon pomeriggio da uno dei borghi più piccoli ma più ricchi di storia della nostra regione. Una storia, pensate un po', che parte dall'uomo di Neanderthal, nel fascino del Parco Nazionale del Cilento, Alburni e Vallo di Diano, ma soprattutto il paese che custodisce ben due patrimoni UNESCO. E allora iniziamo il nostro viaggio del TG itinerante volando su Sant'Angelo a Fasanella. Fu dall'unione dell'antica città greca di Fasis ed il casale di Sant'Angelo che prese il nome Sant'Angelo a Fasanella. È attorno al castello baronale che si sviluppò il centro storico, eretto su uno sperone roccioso in una terra avvolta da miti e leggende che appuntano le radici nella preistoria. Già l'uomo di Neanderthal avrebbe abitato alcune grotte 50.000 anni fa. È dalle stanze del castello, da dove la vista spazia dagli Alburni al mare, incastonato in quella roccia dove un tempo sorgeva una grande abbazia, si osservava riverenti l'ingresso di uno dei tesori più affascinanti del Mezzogiorno d'Italia, oggi patrimonio mondiale dell'umanità. La grotta santuario di San Michele Arcangelo. La leggenda vuole che il principe Manfredo di Fasanella, seguendo il suo falcone durante una battuta di caccia, entrò in questa grotta e vide l'arcangelo Michele prendere il volo, lasciando l'impronta delle sue ali sulla roccia. Luogo di culto degli eremiti già nel VI secolo, con la conversione al cristianesimo dei Longobardi, consacrato al culto di San Michele, uno scrigno d'arte immenso, altari paleocristiani, affreschi trecenteschi appartenenti alla scuola giottesca, la Madonna bizantina del 1100, tombe antichissime. Terra di fede millenaria, la chiesa di Santa Maria Maggiore è un capolavoro di arte barocca e rinascimentale, dal tempietto del Cinquecento al coro ligneo, al cassonettato, alle colonne rinascimentali con 10 capitelli, l'uno diverso dall'altro. E la statua lignea del Settecento napoletano di San Michele Arcangelo, simbolo della fede sant'angiolese, che la prossima settimana guiderà la secolare processione. Arte e storia immerse nel fascino degli Alburni. Un susseguirsi di ponti in pietra romani, medievali, in un'oasi naturalistica straordinaria. Lassù sorge il fiume Fasanella, dall'Auso, l'origine in dialetto locale, lì dove si costituì la prima comunità. Acqua cristallina tra cascate, laghetti artificiali, grotte carsiche ed inghiottitoi, presidio di colture secolari.
15: La campagna alburnina mi sorride, io sono al centro dei terreni dell'Aglianico, lendizzato con un primitivo che farà nascere il nostro Auso.
14: Qui sono stati recuperati i vitigni ormai in via d'estinzione.
16: Sì, ad esempio l'Aglianicone che abbiamo recuperato da un secolare pergolato che è stato per noi una fonte di preziosità, perché altrimenti questa preziosità sarebbe andata persa. Questa è anche una terra dove si produce fiano, aglianico, che esprimono caratteristiche diverse da quelle di territori più conosciuti. È proprio grazie alla qualità di questo terreno che possiamo portare la suggestione di questi vini in un calice.
14: La grande tradizione dei campanacci di Sant'Angelo a Fasanella, si dice che ogni allevatore riesca a riconoscere la sua mucca dal suono del campanaccio. Mucche significa prodotti caseari d'eccellenza.
17: E infatti stiamo facendo il caciocavallo alburnino, la lavorazione della toma del giorno prima, adesso lo stiamo rendendo omogeneo, dopo diamo la forma al caciocavallo.
14: Terra anche di oli pregiati, pluripremiati, come l'olio benedettino millenario, qui è stata recuperata anche la cultivar della rotondella. Una gastronomia di antica tradizione, soprattutto pasta fatta a mano e poi un dolce particolarissimo.
18: Il raffaiuolo, una ricetta delle carmelitane che preparavano questo dolce per la corte napoletana. È un pan di Spagna fatto di uova, farina, con una glassa di zucchero.
14: E veniva lavorato con questo strumento curiosissimo, l'ingegno.
18: Oggi facciamo dei dolci rivisitati. Questo è un panettone con le castagne IGP del nostro territorio.
14: Ma ora preparatevi ad una bella passeggiata perché scopriamo il secondo patrimonio UNESCO. Per conoscerlo dobbiamo fare una passeggiata di un'oretta e arrivare a 1125 metri di altitudine sulla sommità del monte Costa Palomba. Una scalata tra rocce che sembrano templi, sentieri che disegnano la montagna nella terra abitata dai Lucani 3000 anni fa. E su un pianoro, circondato da altari sacrificali ricavati nella roccia, l'Antice, il misterioso guerriero di pietra del V secolo a.C.,

0: artistico, architettonico che ci rende un vero gioiello nel cuore del Cilento. Prossimo obiettivo è quello di rendere agibile il primo piano d'ingresso del castello baronale e far sì che possa essere fruibile a tutti i turisti e quindi rendere Sant'Angelo ancora di più un sito di rilevanza turistica mondiale.
1: Insomma, un borgo da visitare assolutamente, Sant'Angelo a Fasanella, il paese dei due patrimoni UNESCO.
2: Il calcio ora, Napoli con l'infermeria piena e la panchina corta domani a Firenze. Le ultime con Federico Marconi.
3: Se Massimiliano Allegri potesse chiedere qualcosa a San Gennaro in questo sabato di vigilia di Serie A, chiederebbe di svuotare al più presto l'infermeria. Sono 7 i giocatori indisponibili per la trasferta di domani a Firenze, anche Spinazzola, per lui una contrattura, che si aggiunge ad Anghissà e ai 5 lungodegenti. Panchina corta quindi per l'incontro delle 12.30 al Franchi contro una Fiorentina che, dopo l'esonero di Fabio Grosso e l'arrivo di Paolo Vanoli, sembra aver trovato entusiasmo. La formazione pare obbligata. Højlund festeggerà le 50 presenze azzurre, appoggiato da De Bruyne, che va a caccia del 200° gol in carriera. Per le fasce, Neres è in vantaggio su Lang e Vergara, che festeggia la convocazione in nazionale, mentre Favasuli, dopo l'ottima prestazione col Bologna, insidia Politano. Doppio play in mezzo al campo con Lobotka e Gilmour, mentre in difesa, davanti a Milinkovic-Savic, tra i pali dovrebbero esserci Di Lorenzo a destra, Rachmani e Marin al centro e Olivera a sinistra. A lui il compito di arginare il viola Mastantuono, reduce da una tripletta nell'ultimo turno. L'incontro inizierà con un minuto di silenzio in ricordo di Sandro Mazzola, simbolo indimenticabile del calcio italiano, scrive il Napoli nel comunicato con cui saluta la bandiera dell'Inter.
2: In Serie B, pareggio in rimonta ieri per la Juve Stabia al Menti contro il Cesena, oggi in campo il Benevento a Carrara e l'Avellino ad Ascoli. Piero Vitiello.
4: La politica dei piccoli passi accontenta solo a metà Juve Stabia e Cesena, entrambe convinte che alla fine l'1-1 sia il risultato giusto, ma allo stesso tempo deluse per ciò che poteva essere e non è stato. Perché i romagnoli di mister Alino Diamanti, in vantaggio alla mezz'ora con il 6° gol in 5 partite del capocannoniere Spendi, hanno sì conservato l'imbattibilità stagionale, facendosi però rimontare per la terza volta in un mese. Almeno 3 le occasioni per il raddoppio fallite, prima che la legge del calcio implacabile punisca. Sono di nuovo i subentrati a cambiare in meglio il destino della Juve Stabia. A metà ripresa cross di Sibilli, Maestro lavora all'indietro un pallone invitante per il bomber di Nardo, lui sì insostituibile. Il terzo gol in stagione del colpo in entrata più costoso nella storia del club vale alle Vespe il secondo pareggio di fila in rimonta e il terzo punto in classifica con cui la squadra di De Giorgio, partita dal meno 2, si presenta alla sosta. Qualche rimpianto per le palle gol sprecate nel finale che rimandano ancora il primo successo casalingo in stagione. Oggi in campo le altre 2 campane di Serie B. Alle 15 il Benevento proverà a dare continuità al successo sul Verona facendo visita alla Carrarese, fanalino di coda e alla disperata ricerca di punti. Alle 19.30 l'Avellino, reduce da 3 risultati utili consecutivi e privo in difesa degli infortunati Cancellotti e Simic, è ospite dell'Ascoli con cui condivide il 4° posto.
2: La 20enne torinese Anita Baima ha tagliato per prima il traguardo a Frattamaggiore nella prima prova dell'11ª edizione del Giro Mediterraneo in rosa. La cronometro individuale, che ha aperto la competizione, cui partecipano 100 atlete di 23 squadre, organizzata da Luigi Eucalipto, Salvatore Belardo e Francesco Vitiello, è stata vinta dalla ciclista del team Isolmant Premac Vittoria, che ha percorso i 1650 metri in 2 minuti e 6 secondi alla media di 46 km orari. Sul podio Maria Pia Chiatto, originaria di Grumo Nevano, e terza la russa Polina Danchina. Aggiornamenti e approfondimenti sul nostro sito web. Ora il meteo. Grazie per l'attenzione e un buon pomeriggio.
5: Il meteo regionale è presentato da Divella, passione mediterranea.
6: Sulla Campania, locale instabilità, in dettaglio le zone climatiche. Su pianura campana e vesuviano, addensamenti compatti con piogge diffuse nel pomeriggio. Seguiranno ampi rasserenamenti. Sull'Appennino campano, presenza di fenomeni sparsi, localmente anche temporaleschi. Migliora la sera con estese foschie notturne. Sul Salernitano residue piogge pomeridiane con successive

parziali schiarite e con la formazione di nubi basse al mattino seguente. Le temperature risulteranno in lieve aumento nei valori massimi, in tenue diminuzione invece in quelli minimi. La ventilazione si presenterà generalmente debole dai quadranti occidentali, il mare poco mosso.

0: Colunga a schienali regolabili, ampia penisola e sedute scorrevoli per stendersi comodamente. Tutto questo con un risparmio del 50% al prezzo lancio di soli 899 euro e il ritiro gratuito del tuo vecchio divano. Ma terminano domenica. Prima passa da poltrone sofà. Solo divani di qualità.
1: Ultra veloce.
2: Sky Wi-Fi con le serie e gli show di Sky TV a soli 29,90 euro al mese per 18 mesi. Vieni su sky.it.

0: Sector Alarm, il sistema di protezione collegato H24 alla centrale operativa, pronta a intervenire in pochi secondi per ogni emergenza. Sereni, c'è Sector Alarm.
1: Una giornata full merita un'auto che lo sia altrettanto. Full di prestazioni con meno consumi. Full di qualità e affidabilità giapponese. Full di comfort. Honda HR-V Full Hybrid, da 27.900 euro con eco-incentivi Honda, fino a 8 anni di garanzia a chilometraggio illimitato.
2: Dylan Dog, 40 anni di paura. Le avventure più amate tornano in una nuova edizione con copertina rigida e un'illustrazione inedita in costa. La prima uscita con metal poster esclusivo in omaggio è in edicola dal 18 settembre a soli 7,99€.
3: Da oggi la protezione è cambiata. Con il nuovo allarme Verisure con scudo perimetrale, la protezione della tua casa va da così a così. I nuovi sensori rilevano l'intruso già a distanza e la centrale operativa interviene rapidamente.
4: Abbandoni ora l'immobile,
3: mettendolo in fuga ancor prima che si avvicini. Vai su verisure.it per un preventivo gratuito.
5: Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri le offerte XXL. Come latte parzialmente scremato a 4,69€ e con le mega offerte filetto di pollo a 3,19€, t-shirt sportiva da uomo o donna a 3,99€, felpa sportiva da uomo o donna a 9,99€. Lidl, vale davvero!
3: Da oggi la protezione è cambiata. Con il nuovo allarme Verisure con scudo perimetrale, la protezione della tua casa va da così a così. I nuovi sensori rilevano l'intruso già a distanza e la centrale operativa interviene rapidamente.
4: Abbandoni ora l'immobile,
3: mettendolo in fuga ancor prima che si avvicini. Vai su verisure.it per un preventivo gratuito.

Addio a Sandro Mazzola, bandiera dell'Inter e della Nazionale. Rivera, noi quasi rivali. Era un grande giocatore e un grande amico. Oggi un minuto di silenzio in tutti gli stadi. Nerazzurri in lutto all'Olimpico. Governo pronto all'invio di 4 fregate nel Mar Rosso. Crosetto, più sostegno dall'Europa. Gli UTI, non siamo in guerra con voi. Opposizioni, serve voto del Parlamento. Trump, accordo con la Groenlandia, basi statunitensi e controllo della sicurezza. La Danimarca conferma ma frena, rispettata la nostra sovranità. Gli attivisti dell'isola, abbiamo vinto. Caccia alle 5 persone che hanno seguito in diretta l'aggressione del 13enne alla prof di Roma. La confessione, la odiavo per i brutti voti, ho comperato i coltelli in rete. Torna Neil Young, nuovo disco a 80 anni suonati per il re del country e padrino del grunge. Trump, senza di lui sarà un mondo migliore. La canzone per la terza moglie di Ari Lana, sei la luce della mia vita. Buongiorno, bentornati al TG3. Dunque, in apertura alla scomparsa di Sandro Mazzola, simbolo dell'Inter e faro della Nazionale. Aveva 83 anni, i funerali si svolgeranno lunedì a Sant'Ambrogio. Il tributo del suo club ha fatto la storia e oggi verrà osservato un minuto di silenzio in tutti gli eventi sportivi.

0: Ma andiamo a collegarci subito con Iari Pilati. Iari.
1: Se ne va un altro pezzo di leggenda nerazzurra. Sandro era all'Inter, una sola maglia, 17 stagioni, una vita intera. Parola del presidente dell'Inter, Beppe Marotta, per ricordare Sandro Mazzola, morto ieri sera a 83 anni. Mazzola che in nerazzurro ha vinto 4 scudetti, 2 coppe dei campioni e 2 intercontinentali. I funerali appunto lunedì pomeriggio a Milano nella Basilica di Sant'Ambrogio. Mazzola abitava qui a Vedano all'Ambro da decenni. Qui anche i figli e i nipoti stamattina, da loro un messaggio ricorrente e sincero. Era una persona umile, certo era famoso, ma per noi era soprattutto un nonno presente, gentile, che curava e amava i suoi fiori, come ha ricordato poco fa sua nipote Rebecca, figlia del suo primogenito, persona dal cuore enorme, ha detto un'altra nipote Alice. Sandro era figlio di Valentino Mazzola, capitano del Grande Torino, morto nell'incidente di Superga. Oggi sui campi di calcio un minuto di raccoglimento, naturalmente anche all'Olimpico, dove alle 18 si gioca Roma-Inter, scontro al vertice della classifica. Ora Sandro Mazzola nel ricordo di Paolo Piras, poi con Massimo Veneziani le voci di altri grandi, a partire dal suo quasi rivale e grande amico Gianni Rivera.
2: Era stato solo prestato dalla leggenda al campo. Il suo nome, Mazzola, era già leggenda, dolorosa, sorta dalle rovine di Superga, quando il padre Valentino era il più grande del Grande Torino e lui, Sandro, era solo un bimbo. Milano, quella nerazzurra, fu da subito la sua casa. Era ragazzino quando entrò in campo con gli altri ragazzini schierati dall'Inter per una protesta contro i campioni della Juventus. Finì 9-1, l'1 fu segnato da Mazzola. Lo ricordò sempre come la prima grande gioia. Herrera quasi lo costrinse all'attacco, lui che giocava a centrocampo come il padre. Nel primo suo derby segnò in 13 secondi netti e da lì in poi fece quel che voleva. I 6 palleggi di questo gol in Svizzera e Italia ne sono il simbolo visivo. Sandro Mazzola vinse con la grande Inter anche quello che Valentino non aveva potuto vincere col grande Torino. Scudetti 4, Coppe dei Campioni 2 di seguito, Coppe Intercontinentali 2 di seguito, secondo al pallone d'oro del 71 solo perché avanti a lui c'era Johan Cruyff. Dici Mazzola e dici Rivera solo per la povertà di chi ragiona per dualismi. Erano diversi in tutto, ma si era deciso che non potevano giocare insieme in azzurro. Così nacque la iattura della staffetta messicana. Questo non impedì a Mazzola e Rivera di stringersi la mano e fondare poi il primo sindacato dei calciatori, fino ad allora smerciati come oggetti coi tacchetti. Dopo il calcio giocato fu commentatore e dirigente con l'Inter e anche col Torino, come a chiudere un conto con la storia. Pianse molto quando morì Riva, un altro per il quale la tua maglia era una e ci si apparteneva a vicenda. Nei suoi sogni rivedeva il padre e giocavano insieme a pallone. Chissà se là dove è adesso, restituito alla leggenda, il sogno diventa vita.
3: Mi spiace molto, eravamo molto in buoni rapporti pur giocando in due squadre diverse a Milano. Ebbene, abbiamo fatto tanto per il mondo del calcio. Abbiamo istituito l'associazione calciatori.
4: Quante volte siete stati veramente amici?
5: Beh, forse diciamo che una volta lo siamo stati, quando abbiamo iniziato il discorso con l'associazione calciatori.
3: È andato via un grande giocatore, un grande amico. Mi spiace molto, eravamo quasi rivali. Dico quasi perché in nazionale abbiamo giocato tante volte insieme.
5: Perché giocarci assieme è sempre stato un piacere, perché quando si gioca fra gente che sa giocare al calcio è bello.
3: C'è stato qualcuno che ha voluto dividerci in Messico, ma ha fatto un grandissimo errore perché avevamo caratteristiche diverse e lo abbiamo dimostrato nei mondiali precedenti e quelli successivi.
6: Una leggenda che ha ispirato generazioni. L'eredità di Sandro Mazzola vivrà per sempre, scrive l'Inter.
7: Sì, grandissimo Sandro. Lo conoscevo molto bene, grandissimo personaggio. Mi sembra un pezzo di storia dell'Inter, cioè fondamentale.
8: Il mio ricordo di Mazzola sono le partite che ho giocato in nazionale con lui. E come avversario era quel giocatore più pericoloso che aveva l'Inter per la velocità, per il dribbling e per la fantasia. Una persona di valore e non ce ne sono tante.
6: Un minuto di silenzio in tutte le gare del fine settimana. Ciao Sandro, cuore azzurro. Lo saluta così la nazionale.
0: E parole di cordoglio per la scomparsa di Mazzola sono state espresse anche dalla Premier Meloni, mentre il governo è impegnato su più fronti, soprattutto quello internazionale. Allora, in diretta da Palazzo Chigi, Giorgia Rombolà.
9: Eh sì, Chiara, perché la tensione che sale nel Mar Rosso, l'attacco al nostro Eurofighter, ne è una dimostrazione, hanno portato

0: ascoltato il ministro Crosetto scrivere alla rappresentante europea per la politica estera Kaya Kallas per chiedere che venga rafforzata la missione Aspides. Per ora la garanzia della navigazione è operata attraverso una nave della nostra marina e una greca. Servono almeno altre 4-5 imbarcazioni, dice Guido Crosetto, e questo per rendere sicura la navigazione lungo una rotta che nel 2023 dallo stretto di Bab el Mandeb, pensate, passavano il 12% delle merci mondiali e che è fondamentale e strategica soprattutto per l'Europa e per i paesi come il nostro che si affacciano nel Mediterraneo, e quindi una scelta non solo difensiva ma anche economicamente importante, così come politico-strategica, perché significa garantire l'importanza anche dei nostri porti. In alternativa, dice Crosetto, l'Italia è pronta a muoversi da sola, però i costi dovrebbero essere sostenuti dall'UE. Un modo per fare pressione, a quel punto bisognerebbe tornare in Parlamento per l'autorizzazione, in Parlamento dove Crosetto si è detto disponibile ad andare a riferire su tutto questo, il confronto politico con Stefano Galeotti.
1: La possibile paralisi del traffico marittimo verso l'Asia mette in allarme il governo. Già alle prese con il caro carburanti, abbandonata la strada del taglio delle accise, la maggioranza rivendica lo stop del bollo auto. Fratelli d'Italia respinge le accuse di chi parla di mossa elettorale.
2: Di cose ne abbiamo fatte davvero tante, quindi il bollo è una delle tantissime cose per sostenere le famiglie, i lavoratori e i cittadini italiani.
1: Il ministro Giorgetti ha rassicurato le regioni sulle coperture attraverso i risparmi del PNRR e ha aperto a una tassazione nazionale degli extra profitti delle aziende petrolifere, un tema che divide il centrodestra. Forza Italia è apertamente contraria, la Lega insiste per introdurre il prelievo, con Salvini che rilancia sul dialogo con Mosca per il gas e frena sul sostegno militare all'Ucraina, posizioni che risuoneranno dal palco di Pontida, dove il leader del Carroccio dovrà arginare le tensioni con il fronte del Nord. La politica estera al centro del dibattito anche sul fronte opposto. A Milano il Movimento 5 Stelle mette ai voti un programma in cui è scritto che l'invio di armi a Kiev allontana la pace. Il PD invece in questi anni lo ha sempre sostenuto, ma troveremo un accordo, assicura la segretaria Schlein, mentre nel campo largo rimane il nodo del perimetro dell'alleanza. Occorre un'area moderata di centro, dice Italia Viva.
3: Noi ci candidiamo a essere quella cosa là per far vincere il centro-sinistra. Dopodiché la domanda è, dopo 5 anni di Meloni state meglio o peggio? Sugli stipendi, sulla sicurezza, sulle bollette, sui mutui, come va?
4: Non siamo in guerra con l'Italia, dice un portavoce degli Houthi, mentre i ribelli yemeniti avrebbero colpito la capitale dell'Arabia Saudita. Fumo e fiamme nei pressi dell'aeroporto. Alessandra Bortoloni.
5: Non siamo in guerra con l'Italia né desideriamo che venga coinvolta in atti ostili contro il nostro paese. Ad affermarlo l'ADN Cronos è il vice capo dell'autorità per i media degli Houthi. Un messaggio che arriva all'indomani dell'attacco alla base militare di Taif, che ospita velivoli sauditi e stranieri e che ha colpito anche un caccia italiano fermo a terra. Per la prima volta dall'intensificarsi del conflitto Yemen, l'allarme aereo risuona a Riyadh, capitale saudita, poi due forti esplosioni. L'aeroporto King Khalid della città è in fiamme, stamane si levava ancora in cielo una densa nube di fumo nero. Gli attacchi dei ribelli Houthi sostenuti dall'Iran sono sempre più intensi. Il governo saudita li accusa anche di aver preso di mira ieri la città santa della Mecca, ma i miliziani smentiscono con forza e scendono in piazza per denunciare le calunnie di Riyadh. Sta di fatto che i ribelli ormai controllano tutto il litorale yemenita sul Mar Rosso, rafforzando il loro dominio sullo strategico stretto di Bab el Mandeb, che collega attraverso il canale di Suez l'Asia all'Europa e che ora rappresenta l'unica via marittima alternativa ad Hormuz. E così, tra attacchi iraniani da un lato e yemeniti dall'altro, l'Arabia Saudita è stretta in una morsa con ripercussioni enormi sull'economia mondiale.
4: Trump contro la stampa, il tycoon allontana dalla Casa Bianca la CNN e altre testate non gradite, quindi annuncia un accordo sulla Groenlandia. Basi militari statunitensi e nessun investimento importante senza la mia approvazione, dice. Ma Copenaghen frena, è stata rispettata la nostra sovranità. Andrea Rustichelli.
6: Il testo dell'accordo non c'è ancora, ma Trump sbandiera e annuncia sui social: avremo il controllo permanente sulla Groenlandia. L'intesa con Danimarca e governo locale groenlandese dovrebbe essere firmata la prossima settimana, a margine dell'Assemblea dell'ONU. Dopo mesi di tensioni, anche con la minaccia militare da parte di Trump, il delicato dossier sembra arrivato a una composizione. Ma non è chiaro quali siano le novità raggiunte rispetto all'accordo del 51, che consente la presenza militare statunitense e non prevede scadenze. Trump agita ora lo spettro di Russia e Cina. Nessun avversario degli Stati Uniti, scrive, potrà mai avere una presenza militare in Groenlandia o effettuare investimenti sensibili senza la nostra approvazione scritta. La premier di Copenaghen, Frederiksen, parla di un patto che rafforza la sicurezza, ma sembra respingere l'idea di Trump di un controllo permanente. La premier specifica infatti che la sovranità e l'autodeterminazione della regione artica non sono in discussione e comunque sarà necessario l'iter parlamentare. Arriva anche la benedizione da parte della NATO.
7: When you look at CNN, it's just fake.
6: Intanto a Washington clamorose epurazioni tra la stampa che non si limita a rilanciare le dichiarazioni del presidente. Bandite adesso dalla Casa Bianca tre testate, tra cui la prestigiosa CNN, tutte bollate proprio da Trump come portatrici di fake news. La loro colpa evidentemente è fare il loro mestiere, rivolgere domande.
4: Ci occupiamo adesso del caso della professoressa accoltellata a scuola a Roma. Si analizza il cellulare del 13enne che l'ha aggredita in diretta social. Sentiamo Francesca Sancin.
8: Avrebbe comprato i coltelli con la carta di credito della madre, probabilmente tramite il telefonino della donna su cui erano caricate. Da tempo i genitori del ragazzino che ha accoltellato la professoressa davanti ai compagni si erano accorti, secondo quanto stanno ricostruendo i carabinieri, che qualcosa non andava. Il 13enne avrebbe guardato video violenti online. Questo e altri comportamenti avrebbero spinto i genitori a farlo seguire perché avesse un sostegno. Un gesto che lascia senza parole ma con tante domande. Com'è possibile, in base a quanto ricostruito dagli investigatori, che un ragazzino di 13 anni arrivi in classe con casco e telecamera, colpendo in diretta social la professoressa che gli aveva dato dei debiti? Il cellulare del ragazzo è stato sequestrato dai carabinieri, che cercano ora di capire se qualcuno abbia ispirato l'aggressione. Il ragazzo avrebbe creato un gruppo su un social su cui aveva pubblicato un conto alla rovescia a meno 5 ore. Il post inviato online la notte prima. Al momento dell'aggressione ci sarebbero state 4 persone collegate alla diretta. I carabinieri vogliono ora capire chi siano e soprattutto se siano altri giovani o persone adulte. La professoressa ferita, portata in ospedale in codice giallo, è stata dimessa. Mi dispiace, dice di aver compreso adesso quanto profondo fosse il malessere del ragazzo. Vorrei incontrarlo per abbracciarlo. A fermare l'aggressore è un compagno di classe, uno studente di origine congolese, ora sul profilo social della docente, in cui compaiono opinioni a favore della remigrazione, una foto di Giorgio Almirante, tanti l'attaccano.
4: A Milano è stata danneggiata l'auto della PM Alessandra Cerreti, da anni sotto scorta per le sue indagini sugli affari delle mafie al nord, da cui è scaturito il processo Idra. Sentiamo Diana Fichera.
9: E si tratta di mafia silente, come spesso erroneamente si sente dire, su quella operativa nel territorio lombardo. Non è per nulla silente, estrinseca la sua forza violenta e intimidatoria attraverso omicidi, lupare bianche.
10: Così parlava la PM Alessandra Cerreti alla prima udienza del processo Idra. Il nome del mostro ha tante teste, così come tante teste ma obiettivi comuni ha da tempo l'alleanza stabilita in Lombardia dalle tre storiche organizzazioni mafiose nate al sud. Ai magistrati della DDA di Milano che hanno indagato, proprio in quei giorni era stata rafforzata la scorta dopo le minacce subite. È la ragione per cui nessuno sottovaluta tre scheggiature comparse sul finestrino destro dell'auto di servizio della magistrata, scoperte martedì dagli uomini della sua scorta, quando come ogni mattina si svolgono le consuete operazioni di bonifica. Un'auto blindata rimasta parcheggiata nel cortile di Palazzo di Giustizia insieme alle altre che invece non sono state toccate. A condurre le indagini è il nucleo investigativo dei carabinieri. Difficile al momento capire se quei segni sul vetro blindato siano stati provocati da un martello e soprattutto se sia successo mentre l'auto era nel cortile del tribunale o prima, elemento non di poco conto. Nel frattempo tante le voci di vicinanza da Alessandra Cerreti, da Libera fino alla Commissione Antimafia e ai consiglieri del CSM. Segnale inquietante, scrive l'ANM, che è accanto ai colleghi in prima fila contro la criminalità.
4: A 80 anni torna Neil Young con un nuovo album, Second Song, e ce ne parla Marco Cosenza.
11: This isn't a fast song, so fade it up. questa non è una melodia veloce, canta Neil Young, ma per lui, anche a 80 anni, non sembra arrivato il tempo di rallentare. Nel suo ultimo album, appena uscito, Second Song, riflette sulla memoria, l'amore, la morte e la vita. Da assaporare giorno dopo giorno, racconta anche nel brano dedicato a sua moglie, Earth Girl. When the love comes through your eyes. Reduci da una vacanza a Ischia, Neil Young e l'attrice e attivista Daryl Hannah sono più affiatati che mai, lontani dai riflettori nel privato, davanti quando si tratta di impegnarsi per il pianeta.
12: So the entire world needs a reset.
11: Il mondo intero ha bisogno di un reset, il cambiamento climatico avanza e il momento di agire è ora, l'appello che lancia. Poi l'affondo su Trump, non appena lascerà la Casa Bianca, la Terra diventerà un posto migliore, dice il cantautore canadese dal suo ranch immerso nella natura.
13: Come on. Good dog.
11: Ripreso anche nei videoclip dell'album, immagini inedite del 1989, quando il suo storico bassista di allora, ormai scomparso, gli fece visita, lì, alle radici del country, un terreno comune che anche ora, 80 anni, Neil Young non smette di cantare e celebrare.
4: Subito dopo di noi Liz, ma adesso vi lasciamo alla nostra rubrica Pixel. Grazie, buon pomeriggio.
14: Buongiorno e bentrovati a Pixel,

0: avrebbero una riduzione. Tant'è vero che per queste 35 persone abbiamo aperto la cassa integrazione per tutti e 35.
1: Electrolux prevede la chiusura definitiva dello stabilimento di Cerreto d'Esi e il licenziamento di circa 170 dipendenti. Per ridurre i costi, la produzione delle cappe verrà spostata in Polonia. Gli operai escono alle 2 perché si lavora a orario ridotto.
2: Lavoro qui dal 2003, loro ce l'hanno messa tutta per togliere l'artigianalità che c'era in questa fabbrica. Ci si passava le mansioni da collega a collega. C'era chi ti formava 2-3 mesi e poi ti lasciava spiccare il volo.
3: Ma sì, era caffè proprio, si può dire, artigianali. In lavorazione ci mettevamo 1 ora e 20.
4: Hanno semplificato, hanno tolto tutto quello, il lavoro che c'era dietro, è rimasto niente. Cappe che li può fare chiunque, però quel chiunque non siamo noi.
1: Con Roberto, operaio Electrolux, attraversiamo il distretto industriale di Cerreto.
5: Questo è Cerreto d'Esi. Una volta c'erano un sacco di fabbriche, tante, e l'80% state tutte quante chiuse. Questo è un altro capannone che era un'altra fabbrica, che adesso è chiuso, ci hanno scritto addirittura vendesi. Capisci che se chiude anche questa di fabbrica è un problema grande.
1: La chiusura della fabbrica fa saltare i progetti di vita di Roberto. Voleva andare a convivere con la compagna, che ha già 2 figli.
5: Ci siamo conosciuti all'Electrolux e adesso col problema che ci chiude l'azienda, siamo in 2 senza lavoro, non è più facile prendere un'altra casa più grande.
6: La reazione anche che abbiamo noi adesso è di smarrimento e da un giorno all'altro che ci dicono guarda che lo stabilimento chiude, a 51 anni che c'ho io o a 58 lui, ma anche per un ragazzo di 30 anni. Nelle Marche, in questa realtà qui, è difficilissimo. Dove andiamo? Che facciamo?
1: Ci spostiamo a Forlì, dove Electrolux ha annunciato circa 400 potenziali esuberi per la dismissione di un'intera linea che produce piani cottura. Andiamo davanti allo stabilimento a fine turno.
7: Da quanti anni lavora l'Electrolux?
8: 6 luglio 1988. Avevo 16 anni. Era Zanussi. Era un altro mondo perché essendo comunque una famiglia italiana eravamo trattati come esseri umani, non come numeri. Adesso io sono l'esubero numero 18204 o 069 1575 che è il mio numero di CID. Per loro sono un numero, non sono una persona di carne e ossa, sono una unità produttiva come si chiamano loro.
9: Fino ad agosto ci chiedevano straordinari, sabati, seste notti e stanno continuando a chiederle. La crisi è la crisi del guadagno, questa non è più una repubblica fondata sul lavoro, è una repubblica fondata sul profitto. Questa fabbrica guadagna, di qui non deve esserci un esubero, devono ridare tutti i soldi che hanno preso se vogliono dichiarare esuberi.
1: I soldi dati dallo Stato a Electrolux sono tanti, 12 milioni di euro di finanziamenti pubblici in 10 anni ed era già previsto addirittura il doppio per i prossimi anni. Come ci racconta l'assessore al lavoro della Regione Emilia-Romagna, Giovanni Paglia, che ha seguito da vicino la storia di Electrolux.
10: Certo, ma questa non è una crisi. Fino al 29 aprile su questi stabilimenti noi avevamo un piano di investimenti proposto da Electrolux da 60 milioni di euro in 4 anni, con 20 milioni di euro a carico, diciamo, dello Stato. Il 29 aprile loro ritirano la firma e la settimana dopo passiamo da un piano di investimenti alla chiusura delle linee e ad un piano da 1.700 persone che escono. In quelle 2 settimane non è successo nulla, cioè non sono cambiati i fondamentali dell'economia, non è cambiata la congiuntura. Ma quello che è la scelta che si fa a livello di gruppo è di puntare su altri paesi.
1: Davvero Electrolux ha intenzione di lasciare l'Italia? Secondo il sindacato della FIOM, la decisione di Electrolux di chiudere nel nostro paese potrebbe essere figlia di un accordo con un grande produttore cinese di elettrodomestici.
11: Sembrerebbe evidente per una ragione semplice. Electrolux ha presentato un piano nel 2023 in cui ha fatto una parte di investimenti lei e poi ha preso cospicuo denaro pubblico. Da allora ad oggi

0: oggi il risultato dell'Electrolux è andato migliorando. Poi fa un accordo con i cinesi di Midea, che ci dichiara riguardare solo gli Stati Uniti, e combinazione, una settimana dopo, metà delle produzioni italiane se ne vanno. Ma sarà mica che insieme a quell'accordo ci sono accordi commerciali che si spartiscono le quote di mercato in Europa tra Electrolux e i cinesi?
1: Midea Group, colosso cinese dell'elettrodomestico, nel corso degli anni ha provato più volte ad acquistare l'intero gruppo Electrolux. Il 23 aprile 2026 Midea ha annunciato un'alleanza industriale con Electrolux in Nord America, che ufficialmente non include l'Europa. Ma mentre Electrolux sta riducendo la sua produzione in Europa, Midea si espande nel continente, utilizzando la Spagna come uno dei suoi principali centri operativi. Grazie ai bassi costi di produzione, Midea fa concorrenza a Electrolux sulla fascia medio-bassa di elettrodomestici. Ma nel 2025 compra il marchio di design Teca, che produce in Spagna, per sfidare direttamente anche le linee di fascia alta. Ed è così che il colosso cinese riesce ad entrare sul mercato europeo. Avrebbe potuto scegliere l'Italia per fare questo investimento, ma ha preferito la Spagna, dove l'energia costa molto meno.
2: Il costo dell'energia c'è, d'altra parte ci sono paesi come la Spagna che hanno negli ultimi anni investito con grande forza nelle rinnovabili, e altri paesi che hanno, diciamo, scommesso stupidamente nel fatto che convenisse, diciamo, restare ancorati a un'idea vecchia di alcune decine di anni di diventare l'hub del gas. Aziende come Electrolux, per dire, hanno molto, i loro capannoni sono assolutamente efficientati, i loro stabilimenti hanno impianti fotovoltaici. Il problema è il contesto. Se tu hai investito in energia perché hai le spalle grosse per farlo, ma tutti i tuoi, diciamo, fornitori non lo hanno fatto, tu comunque incorpori all'interno del tuo costo finale di prodotto tutto quel costo di energia che non è il tuo diretto, ma è quello della tua catena di fornitura. Per questo il tema non è semplicemente azienda per azienda, diventa un tema politico, diventa un tema collettivo di costo generale dell'energia.
3: I sindacati chiedono che si apra a questo punto un tavolo politico. Il ministro Urso ha promesso che lo convocherà per il 24 settembre, ma è molto interessante quello che ci ha raccontato Chiara Desani parlando del nostro competitor principale in Europa, che è la Spagna, un paese che ci sta sopravanzando in parecchi punti, perché...
4: Chery non è l'unico produttore di auto cinese ad aver investito in Spagna. Anche il marchio di auto elettriche Leap Motor produrrà qui il suo SUV B10. E lo farà grazie a una joint venture con il primo produttore in assoluto di auto in Spagna, Stellantis. Siamo a Figueruelas, in Aragona, a 30 km da Saragozza. E questa è una delle tre grandi fabbriche Stellantis che, insieme a quella di Madrid e di Vigo in Galizia, danno lavoro a circa 13.000 dipendenti e hanno prodotto quasi 1 milione di auto nel 2025, più di quelle prodotte in Francia e in Italia messe insieme. Al cambio turno del pomeriggio arriviamo davanti a questo grande stabilimento dove si fabbrica l'Opel Corsa, la Peugeot 208 e la Lancia Y. Ma la parte più interessante è quella che sta sorgendo al lato dello stabilimento, dove verrà costruita una fabbrica di batterie in grado di elettrificare più di 1 milione di veicoli all'anno, frutto di un accordo che Stellantis ha sottoscritto nel 2024 con CATL, leader cinese nella produzione di batterie per veicoli elettrici. La Gigafactory che doveva fare in Italia a Termoli, Stellantis ha deciso di farla qui, con un investimento di 4,1 miliardi e con ricadute occupazionali di circa 3.000 posti di lavoro diretti. E questo grande impianto fotovoltaico ed eolico che si estende intorno alla fabbrica e che copre fino all'80% del fabbisogno di questo stabilimento è uno dei motivi per cui Stellantis investe più in Spagna che in Italia. L'energia qui costa molto di meno, perché la Spagna ha investito molto in rinnovabili, diminuendo la sua dipendenza dal gas.
5: Dal 70% di dipendenza dal gas siamo passati in pochi anni al 19%. Abbiamo rafforzato la nostra autonomia energetica grazie a forti investimenti nelle energie rinnovabili, risolvendo i problemi di approvvigionamento e abbassando il costo dell'energia elettrica per le industrie. Così riusciamo ad essere competitivi e ad attrarre investimenti.

0: Differentemente dall'Italia, ad esempio, dove il governo Meloni ha favorito alcune lobby energetiche, preservando ancora parte della generazione di energie fossili. In questo senso la Spagna ha fatto un salto qualitativo fondamentale negli ultimi anni. Siamo il paese che cresce di più nell'Unione Europea e quello che genera più occupazione.
1: Un'operazione interessante quella che faremo la prossima puntata, che invito tutti a vedere, perché cercheremo di capire quali sono le ragioni che fanno sì che la Spagna sia più avanti di noi, quali sono le ragioni profonde, per esempio le scelte di politica industriale che attraggono investimenti stranieri nel paese spagnolo, che sono più di quelli che arrivano da noi, le politiche energetiche che fanno della Spagna il paese che ha il costo dell'energia più basso in Europa è certamente più basso di noi in Italia. E quanto pesa, questa è una domanda interessante, sulla crescita economica della Spagna quel milione di regolarizzazioni dei migranti che il governo Sanchez ha voluto fare recentemente? E poi, siccome nessuno è perfetto, vi racconteremo anche la Tangentopoli che ha colpito il Partito Socialista, prima Zapatero, e che adesso sta lambendo persino i familiari di Sanchez. Però nella prima parte della prossima puntata affronteremo un tema che ancora non è stato mai raccontato in televisione, cioè la nuova riforma sulla caccia. Sono tante preoccupazioni, il governo la sostiene, una parte soprattutto, l'opposizione è contraria, chi ha ragione? E poi vi racconteremo una storia veramente incredibile e inquietante, l'uccisione di in poche settimane, ad aprile di quest'anno, di 23 lupi nel Parco Nazionale d'Abruzzo. Chi ha ucciso i lupi? Per quali motivi? Che cosa sta scoprendo la magistratura? Noi ci vediamo la prossima puntata con Spagna-Italia, il sorpasso. Ancora sarà un grande bagno di realtà e grandi approfondimenti a presa diretta. Ci vediamo domenica prossima.
2: C'è qualcosa di clamoroso in questa storia.
3: Sai che cosa è successo?
4: I tempi non tornano.
2: Diciamo una cosa chiara, noi ci dobbiamo attenere ai fatti.
5: Con Massimo Giletti, lo stato delle cose, lunedì 21:15 su Rai 3.

0: In mezz'ora e la newsroom di In mezz'ora. Da domenica 27 settembre, 14:30, Rai 3.
1: Ci sono misteri che non si perdonano, misteri che fanno paura, che fanno rabbia o che fanno male, ma a cui non possiamo perdonare di esistere. Vogliamo sapere chi è stato, perché, come ha fatto. Ma se proprio devono restare tali quei misteri, allora c'è un'altra cosa che non ci possiamo perdonare: dimenticare.
2: Carlo Lucarelli torna con una nuova edizione di Misteri dimenticati, Blu Notte, questa sera 21:30, Rai 3.
3: Pubblicità. Avresti mai detto che un'auto che conosci da sempre potesse aprire nuovi orizzonti? È Mazda CX-5, creata per sorprendere, da 279 euro al mese e due tagliandi omaggio.
4: E solo a settembre, sulla gamma SUV Mazda, puoi avere fino a 9.000 euro di vantaggi e due tagliandi in omaggio.
5: Oh, ma sai che Sky Wi-Fi è il mio nuovo mito?
6: Perché è ultra veloce come te, Kimi.
7: Sky Wi-Fi con le serie e gli show di Sky TV a soli 29,90 al mese per 18 mesi. Vieni su sky.it.
8: Müller Soffio, la più soffice, ariosa, seducente mousse bianco. Al caffè, il piacere vola con me.
9: Probabilmente ci siamo già visti. Ad un concerto, in un locale, ad un evento. Ci sono sempre, ma tu non mi noti mai. Eppure basterebbe uno sguardo per riconoscermi, soprattutto in mezzo alla folla.
10: Quando entri in un luogo pubblico affollato, individua le uscite di emergenza, che devono sempre rimanere libere, perché in caso di pericolo sono la via di fuga. E poi usa il telefono per chiamare l'112, il numero unico di emergenza, o il 115.

0: Ci sono dettagli che ti fanno vedere oltre. Scopri nuova Hyundai Tucson Dark Line. A settembre, tua con anticipo zero e interessi zero.
1: Da oggi la protezione è cambiata. Con il nuovo allarme Verisure con scudo perimetrale, la protezione della tua casa va da così a così. I nuovi sensori rilevano l'intruso già a distanza e la centrale operativa interviene rapidamente.
2: Abbandoni ora l'immobile,
1: mettendolo in fuga ancora prima che si avvicini. Vai su verisure.it per un preventivo gratuito.
3: Attiva il tuo benessere con Activia Fibre. Con le sue fibre naturali e il 100% dei probiotici per favorire l'equilibrio del tuo microbiota. Ogni giorno. Activia. Il tuo microbiota intestinale in equilibrio.
4: Lagune appoggia testa regolabili si trasforma in un vero letto grazie al materasso alto 17 cm. Tutto questo con un risparmio del 50% al prezzo lancio di soli 999 euro e il ritiro gratuito del tuo vecchio divano. Ma terminano domenica. Prima pasta da poltrone e sofà. Solo divani di qualità.

0: sulla possibilità che il giovane sia stato arruolato online dai suprematisti. Valditara premierò lo studente originario del Congo intervenuto in aiuto. Parla al TG3 la donna ferita da un colpo d'aria compressa mentre passeggiava. Ho paura di incontrare il mio aggressore, lui è libero e potrebbe tornare a fare del male. Laura Morante torna alla narrativa con 10 storie pop ispirate alle indimenticabili canzoni degli anni 60. Al TG3 dice: viviamo in un mondo di sopraffazione che fa paura, seguo i miei personaggi nei passaggi cruciali dall'adolescenza all'età adulta. Buonasera dal TG3, se ne va un campione del calcio italiano. A 83 anni è morto Sandro Mazzola, simbolo della grande Inter degli anni 60 e leggenda anche della nazionale. Oggi l'omaggio negli stadi, il mondo del calcio è in lutto. E allora ci colleghiamo con San Siro, dove per noi c'è Iari Pilati. Iari.
1: San Siro, che oggi compie 100 anni nel giorno in cui se ne va Sandro Mazzola a 83 anni. Ciao Sandro, il ricordo dell'Inter che campeggia sulla pagina web della società. Se ne va un altro pezzo di leggenda nerazzurra, una sola maglia, 17 stagioni in nerazzurro, 162 gol, 4 scudetti, 2 coppe campioni, 2 intercontinentali e poi la nazionale. Poi l'uomo intelligente, posato, che non cercava la ribalta, stimato dagli avversari. I suoi funerali lunedì pomeriggio a Milano nella Basilica di Sant'Ambrogio. Sandro era figlio di Valentino Mazzola, capitano del Grande Torino, morto nell'incidente di Superga, tentato da giovane dal basket, tentato dalla Juve e invece sempre fedele alla maglia. Oggi appunto sui campi della Serie A un minuto di raccoglimento, naturalmente anche all'Olimpico dove si gioca Roma-Inter, scontro al vertice della classifica. Oggi anche il ricordo commosso dei parenti di Sandro Mazzola, Vedano all'Ambro. La sua storia milanese lo vedremo tra poco, ma prima un'intervista inedita a Sandro Mazzola in cui racconta soprattutto che cos'era per lui l'Inter. Vediamo.
2: È una mamma, è la mamma di un giovane. Io quello che ricordo soprattutto sono i primi anni quando non ero un titolare, però venivo convocato per fare gli allenamenti con i grandi. E mi ricordo come li guardavo, come cercavo di capire come facevano a giocare il pallone. E fu un'esperienza bellissima. Finalmente avevamo la Coppa dei Campioni e avevamo lottato tanto per poter averla. I tifosi sono una cosa fantastica. Poi probabilmente noi siamo cresciuti un po' con l'Inter, quindi l'avevamo nel cuore il tifoso, perché l'Inter era loro.
3: Ci ha insegnato tantissimo e dato tanto con la sua anima.
4: Non come un calciatore, ma io ricorderò un nonno meraviglioso.
5: Chi lo conosce sa che lui era nel suo giardino a piantare l'erba, a raccogliere i fiori. Io non mi sono mai resa conto da piccola che fosse famoso, perché era talmente umile che era un campione, però ci tengo che venga ricordato come un nonno, come un padre, un uomo da grandi valori.
6: Alice, Paolo, Rebecca, tre nipoti, stessa descrizione genuina, gentile, paterno, umile. Lontano dai riflettori persino nella scelta del luogo in cui vivere, a Vedano, vicino a Monza, da decenni, passeggiata in paese, sigaro in bocca, Sandro, il Sandrino, dicono qui. Lontano dal San Siro del primo gol a tempo di record nel derby, quel Meazza del suo primo gol in nazionale anche, stadio che mentre lui se ne va compie 100 anni. Calcisticamente la sua storia milanese nasce tra la Basilica e le colonne di San Lorenzo, partitelle sul Sagrato. Oggi ci si va in skate.
7: Sempre a Milano, sempre all'Inter, vuol dire che rappresenta è un patrimonio di questa città. Che non dice: sognavo sin da bambino di giocare nell'Inter o nel Milan e poi dopo te li ritrovi a giocare alla Juve felici. Oggi una figura del genere non è paragonabile a nessuno, perché i calciatori sono parte di un sistema e il calcio non era quell'arma di distrazione di massa che potrebbe essere oggi, ma era uno sport.
6: Oggi a San Lorenzo c'è un campetto in sintetico, lui abitava a due passi da lì, soldi pochissimi. Ora l'inquilino di quell'appartamento ti fa Milan, poco cambia.
8: Io milanista, ma davanti a queste figure i colori, ecco, sbiadiscono, escono solo le persone.
0: E allora vediamo con Paolo Pira sul ritratto di Sandro Mazzola e poi con Massimo Veneziani il ricordo di chi ha condiviso sfide e passioni sui campi di calcio con il campione dell'Inter.
9: Se si deve scegliere un gol, uno solo per raccontare

0: Dare Sandro Mazzola ai bambini è questo, 1970, Svizzera-Italia, 6 palleggi e al fin della licenza la stoccata.
1: Ha pareggiato Mazzola!
0: Il suo nome significava già leggenda, la più dolorosa, sorta dalle rovine di Superga quando il padre Lentino era il più grande del grande Torino e lui, Sandrino, aveva 6 anni. La Milano nerazzurra fu da subito casa sua. Esordì ragazzino quando l'Inter per protesta schierò la squadra primavera contro la Juve di Sivori, finì 9-1 e quell'1 lo segnò Mazzola e lo ricordò sempre come la prima grande gioia. Sandro giocava come il padre in mediana, Herrera quasi lo costrinse all'attacco e lì poi fece quel che voleva per quasi 2 decadi. Tecnica, sacrificio, senso del gol. Sandro Mazzola vinse con la grande Inter anche quello che Valentino non aveva potuto vincere col grande Torino. 4 scudetti, 2 coppe dei campioni, 2 coppe intercontinentali, secondo al pallone d'oro del 71 solo perché avanti a lui c'era Johan Cruyff. Dici Mazzola e dici Rivera, solo per la povertà di chi ha bisogno di dualismi, erano diversi in tutto, incompatibili in azzurro si decise e l'Italia prese ad alternarli in staffetta con gran danno in Messico. Questo non impedì loro di stringere un patto per fondare il primo sindacato dei calciatori. Dopo il ritiro Mazzola fu commentatore e dirigente con l'Inter e anche col Torino, come a chiudere un conto con la propria storia. Pianse molto quando ad andar via fu Riva, altro uomo di quel tempo in cui la maglia era solo quella della tua squadra e ci si apparteneva a vicenda. Nei suoi sogni, raccontava, rivedeva il padre e giocavano insieme a pallone. Chissà se là dove è adesso il sogno diventa vita.
2: È uno che ha fatto 163 gol per l'Inter, ha vinto quello che ha vinto, ma ha dato continuità di prestazione. Poi se usciamo dall'aspetto tecnico calcistico, era di grande umanità, ecco, perché per me è stato importantissimo, perché è stato quello che ha creduto più di tutti e quello che gli ha detto Bersellini: quel ragazzo è pronto.
3: Mazzola è la capacità magica di guardare al campo anche da fuori, anche da dirigente. In tanti oggi lo piangono.
4: Mi spiace molto, eravamo molto in buoni rapporti pur giocando in 2 squadre diverse a Milano. Ebbene, abbiamo fatto tanto per il mondo del calcio. È andato via un grande giocatore, un grande amico. Mi spiace molto, eravamo quasi rivali. Dico quasi perché in nazionale abbiamo giocato tante volte insieme.
5: Perché giocarci assieme è sempre stato un piacere, perché quando si gioca fra gente che sa giocare al calcio è bello.
3: Ciao Sandro, cuore azzurro, lo saluta la nazionale.
4: C'è stato qualcuno che ha voluto dividerci in Messico, ma ha fatto un grandissimo errore perché avevamo caratteristiche diverse e lo abbiamo dimostrato nei mondiali precedenti e quelli successivi.
3: L'Inter scrive: una leggenda che ha ispirato generazioni, l'eredità di Sandro Mazzola vivrà per sempre. Nel pomeriggio i nerazzurri escono dal loro albergo romano in direzione Olimpico. Dopo la notizia della morte di Mazzola, il match contro la Roma non potrà mai essere solo una partita.
6: Ora le tensioni in Medio Oriente. Dopo l'attacco contro un caccia italiano in Arabia Saudita, i ribelli Houthi affermano di non essere in guerra con il nostro paese. Prosegue intanto la loro offensiva. Per la prima volta le sirene sono suonate a Riyadh. Il punto con Alessandra Bortoloni.
7: Non siamo in guerra con l'Italia né vogliamo coinvolgere il vostro paese, chiarisce il Ministero dell'Informazione del governo Houthi, ma ci chiediamo cosa ci fanno gli aerei italiani in Arabia Saudita a sostegno della guerra di Riyadh contro di noi. Questo è il messaggio dei ribelli yemeniti sostenuti dall'Iran all'indomani dell'attacco contro la base militare saudita di Taif, nel quale è stato colpito un caccia italiano fermo a terra. Attualmente siamo in guerra con il nemico saudita, dicono gli Houthi, e anche stanotte l'offensiva dei ribelli è stata pesante. Per la prima volta dall'intensificarsi del conflitto, le sirene di allarme hanno risuonato a Riyadh. Qualche ora dopo, un'esplosione in fiamme un'area dell'aeroporto King Khalid nella capitale, poi una seconda deflagrazione sempre nei pressi dello scalo. Stavolta a prendere fuoco è un serbatoio di carburante del colosso petrolifero Aramco. Gli Houthi ormai controllano tutto il litorale yemenita sul Mar Rosso, rafforzando il loro dominio sullo strategico stretto di Bab el Mandeb che collega l'Asia all'Europa e che ora rappresenta l'unica via marittima alternativa ad Hormuz. E così, tra attacchi iraniani da un lato e yemeniti dall'altro, l'Arabia è stretta in una morsa. In una settimana solo 5 navi con a bordo prodotti sauditi ha lasciato il Mar Rosso, con gravissime ripercussioni sull'economia mondiale.
6: E intanto l'impegno dei nostri militari in quell'area e la loro sicurezza diventano oggetto di confronto politico. Il ministro Crosetto chiede all'Europa di aumentare le risorse per la missione nel Mar Rosso. Allora andiamo a Palazzo Chigi da Giorgia Rombolà.

0: Sì, Jacopo, i vertici della difesa, visto l'innalzarsi della tensione, valutano anche opzioni operative per garantire maggiore sicurezza al nostro contingente nell'area, ma soprattutto, lo ricordavi, il ministro Crosetto ha inviato una lettera ai vertici europei per chiedere che si rafforzi la missione Aspides con l'invio di nuove navi militari europee. Questo per garantire la navigazione in quello che ormai è diventato l'imbuto medio orientale del Mar Rosso, una naturalmente richiesta di maggiore sicurezza, ma che ha anche un valore economico e strategico per l'Italia, proprio per mantenere anche la centralità dei nostri porti. In alternativa, il ministro Crosetto lancia anche l'idea che sia l'Italia a occuparsi di garantire maggiore sicurezza inviando navi della nostra marina, ma a quel punto i costi dovrebbero essere sostenuti dall'Europa. Ci vorrebbe poi un passaggio parlamentare. Il ministro Crosetto si è detto disponibile a tornare nelle Camere. L'interlocuzione con l'Europa si è aperta invece sui temi fiscali ed economici, anche per quel che riguarda la flessibilità del PNRR, i cui fondi verranno utilizzati per coprire l'esenzione del bollo annunciata dal governo, e lo vedremo a breve. Tutto questo al centro del confronto politico alla vigilia di giornate ricche di appuntamenti, e cominciamo col centrodestra, Stefano Galeotti.
1: I bersagli degli slogan ufficiali sono l'Europa e i migranti, ma i vecchi militanti si riuniscono a pochi passi dal pratone di Pontida per rendere omaggio al fondatore Umberto Bossi e ricordare le sue battaglie su autonomia e federalismo, temi che secondo il Fronte del Nord Salvini ha relegato in secondo piano. È il ministro Calderoli a ribadire i punti fermi.
2: Federalismo, autonomia, sicurezza, meno tasse, devo dire che l'abolizione del bollo per me è una battaglia di una vita, e quindi l'averla portata a casa non completamente, ma già tanta roba.
1: E su sicurezza ed economia è pronto a rilanciare il leader del Carroccio, che continua a smarcarsi sulla politica estera, frenando sull'invio di armi a Kiev, punto di frizione con gli alleati di governo, che invece sostengono apertamente l'aiuto militare, tema che Fratelli d'Italia ritiene dirimente anche nel rapporto con Vannacci. Ad oggi è fuori dalla coalizione per la sua ambiguità sull'Ucraina, dicono i meloniani, che sul fronte interno rivendicano lo stop al bollo auto.
3: L'abolizione del bollo auto si aggiunge a 21 miliardi che il governo Meloni, tagliando le tasse, lascia nelle tasche dei cittadini. E la sinistra vuole tornare indietro, preferendo mettere le mani sui risparmi degli italiani?
1: Nella corsa nel centrodestra per intestarsi la misura è in prima fila Forza Italia, che respinge le polemiche dei presidenti di regione di centrosinistra. Allarmismi inutili, le mancate entrate saranno compensate.
4: Oltre a Pontida, l'altro evento politico su cui sono accesi i riflettori in questo weekend è Nova, la due giorni del Movimento 5 Stelle a Milano. Allora la sta seguendo la nostra inviata Valentina Antonello, eccola Valentina.
5: Sì, buonasera da Milano. Insomma, due giorni di confronto che chiudono un percorso di partecipazione ampia cominciato nei mesi scorsi, aperto ad iscritti e non iscritti, che dovrà arrivare ad una sintesi di 20 punti su cui la base peraltro sta votando proprio in queste ore, che poi il movimento porterà evidentemente al tavolo della coalizione progressista quando sarà alle nostre spalle. Intanto vedete Giuseppe Conte, naturalmente saranno le armi, ma anche la questione ucraina, i temi più attenzionati su cui nel suo saluto di apertura il presidente del movimento è ritornato ribadendo la sua linea, e cioè il no all'economia di guerra, il no al riarmo. Sotto traccia, sullo sfondo, restano le partite delle primarie ancora senza date, naturalmente anche il perimetro dell'alleanza. Su tutto questo il servizio che abbiamo preparato, poi la linea a Roma.
6: La kermesse dei 5 Stelle debutta in una Milano rinfrescata dalle piogge. Sul palco economisti, ambientalisti, la relatrice ONU sulla Palestina, ma è sul saluto a Di Battista che si accende la platea. Si voterà fino a domani. Il no al riarmo dell'Europa, l'aumento delle spese militari, la guerra in Ucraina sono i passaggi più sensibili, e in attesa della base Conte ribadisce la sua linea rossa.
7: Mi sembra che emerge un mandato chiaro. Dobbiamo innanzitutto costruire percorsi di pace. Con la guerra non andiamo da nessuna parte. Le armi allontanano la pace.
6: La scommessa militare insiste, l'abbiamo vista per 4 anni e mezzo. Oggi serve una svolta negoziale. Terreno scivoloso, anche se Elly Schlein, fedele alla linea del testardamente uniti, fa professione di ottimismo, convinta che alla fine si troverà una mediazione. Messaggio anche per i riformisti del partito. E intanto, dopo le tensioni per la lettera Meloni su clima ed energia, che aveva fatto sobbalzare gli alleati, arriva su Schlein la copertura di Romano Prodi, una

0: proposta di buonsenso. Di certo a rimbalzare nell'arena milanese sono sotto traccia primarie e perimetro del campo, con l'allargamento al centro e l'abbraccio complicato a Matteo Renzi.
1: Il campo largo è PD 5 Stelle AVS, non basta. Occorre una cosa in più, che sono i riformisti più moderati, più di centro. Dopodiché la domanda è: dopo 5 anni di Meloni state meglio o peggio?
0: Che il tasto, numeri alla mano, su cui insistono AVS, dopo benzina e carburanti è arrivata la stangata della bolletta, quasi 1.000 euro in più a famiglia.
2: E tanto sugli effetti del caro energia arriva l'allarme di Confcommercio: l'inflazione potrebbe salire di oltre mezzo punto. Oggi nuovi rincari del carburante, Claudia Bruno.
3: Un'ulteriore stangata per i consumatori e per l'economia italiana. Nel 2027 lo shock energetico, nello scenario peggiore, potrebbe spingere in alto l'inflazione di oltre mezzo punto percentuale, portandola al 3,7%. Diminuirebbero quindi i consumi. Un calo, stima Confcommercio, pari a 6 miliardi e mezzo di euro. L'impatto negativo sul PIL sarebbe dello 0,6%, con una crescita ridotta quasi a zero. Per le imprese di turismo e ristorazione, l'aggravio in bolletta è di 1 miliardo già nel secondo semestre di quest'anno.
4: Occorrono misure immediate e interventi strutturali, a cominciare dagli incentivi fiscali per l'efficienza energetica fino alla riduzione degli oneri di sistema.
3: Ai rincari in bolletta per famiglie e imprese si affiancano quelli ormai quotidiani al distributore. A self-service in città la benzina supera oggi in media 2,15 euro al litro e il gasolio raggiunge 2,33. In autostrada il prezzo della verde è di 2,24 euro al litro, mentre quello del diesel vola oltre la quota record di 2,40 euro.
5: È una situazione molto molto grave per me.
6: Qui 2,25 è più economica rispetto ad altre cose, ho trovato 2,35 in giro il gasolio. Peggio di così non può andare.
3: Intanto oggi all'Ecofin la Commissione europea apre uno spiraglio sull'utilizzo dei fondi residui del PNRR da parte del governo italiano per tagliare il bollo auto. C'è un certo margine, dice il commissario Dombrovskis, per gestire quella liquidità.
2: Ci spostiamo negli Stati Uniti con il nuovo attacco del presidente Trump alla stampa. Casa Bianca vietata per CNN ed altre testate. Intanto il Tacun annuncia un accordo con Danimarca e Groenlandia. Allora ci aggiorna in diretta l'inviata della RAI, Francesca Romano Elisei. Francesca Romano.
7: Sì, questo accordo c'è perché oltre all'annuncio di Trump c'è anche la conferma di Groenlandia e Danimarca. I contenuti ancora non sono chiari, però sicuramente se ne saprà di più la prossima settimana, quando questo accordo verrà firmato durante l'Assemblea Generale dell'ONU. Però secondo quello che dice Trump si tratterebbe di un accordo che prevede il controllo quasi in esclusiva, diciamo, degli Stati Uniti sull'isola. Nessun paese considerato ostile potrà impiantare basi o fare investimenti sensibili in Groenlandia senza l'ok

0: a fare il loro lavoro, ma i loro tesserini erano smagnetizzati, sono rimasti fuori per questo divieto di Trump che ha imposto ieri contro delle testate che considera ostili. E vediamo quanto durerà questo divieto, è tutto.
1: In Germania doppio appuntamento elettorale domani al voto, Berlino e il Mecklenburgo, due sfide in cui sono protagoniste per le sinistre due donne leader, come ci racconta la corrispondente Barbara Gruden.
2: Arriva sostenuta da tutti i presidenti di regione socialdemocratici. Qui e in tutto l'est tedesco i politici nazionali non sono ben visti, ma colei che una volta fu definita la Barbie della costa è già una delle speranze a livello federale. Manuela Schwesig guida il Mecklenburgo-Pomerania anteriore da 9 anni e potrebbe spezzare l'incantesimo dell'ultradestra. Un sondaggio la dà sopra AfD 37-36. È fondamentale che l'AfD non prenda il controllo di una regione che è una potenza energetica. Abbiamo ricevuto commesse statali miliardarie anche per la componentistica dei parchi eolici. Tutto questo non si realizzerà se l'AfD salirà al potere, perché vuole smantellare le energie rinnovabili. In questo land, che cresce più degli altri in Germania, i cristiano-democratici del cancelliere Merz non sono mai stati forti. Ora però rischiano di sparire. Merz ha già convocato per domani una riunione di crisi con gli occhi puntati anche su Berlino. Pure nella capitale, governata finora dal suo partito, potrebbe arrivare prima la sinistra, quella radicale della Linke al 22% nei sondaggi. Sarebbe una prima assoluta con una candidata, Eli Feralp, di origini turche. Giurista, figlia di rifugiati politici, si batte contro gli affitti insostenibili. Promette di attuare il referendum di 6 anni fa, quando i berlinesi si espressero per la socializzazione dei colossi immobiliari. La gente ne ha abbastanza di una politica al servizio dei gruppi immobiliari e non di chi, con il suo lavoro e il suo impegno, tiene in piedi la città.
1: Rientriamo in Italia con la cronaca e con il caso della professoressa accoltellata a Roma. Si indaga per capire chi fossero i partecipanti delle chat social con il tredicenne e il ministro dell'istruzione Valditara ha annunciato che premierà il compagno di classe di origini congolesi che ha salvato la docente, Francesca Sancin.
3: Se me lo portassero davanti lo abbraccerei, gli direi di non preoccuparsi e gli direi che in un modo o nell'altro contribuirò nel mio piccolo a risolvere tutto il male che ha dentro.
4: La voce provata, ma il primo pensiero di Isabella Marsilio, la professoressa di lettere accoltellata ieri in classe da un suo studente tredicenne in una scuola media alla periferia di Roma, è per il ragazzo che resta ricoverato in stato di shock. Lei dimessa ieri, provvidenziale l'intervento di un altro studente di origini congolesi che ha fermato l'aggressore. Ora sui social tanti attaccano la docente che su un suo profilo online ha pubblicato una foto di Giorgio Almirante e posta a favore della remigrazione. Una vicenda, quelle coltellate in aula davanti ai compagni, colpendo in diretta social la professoressa che gli aveva dato dei debiti, che lascia senza parole ma con tante domande. I carabinieri vogliono capire se ci siano degli istigatori. Secondo chi indaga, il tredicenne era in chat con altre 4 persone quando ha salito l'insegnante. Da tempo avrebbe seguito contenuti violenti online, come quelli di questo adolescente russo accusato della morte di un altro giovane studente. Comportamenti notati dai genitori che spiegano gli inquirenti si sarebbero attivati per dare sostegno al ragazzo.
1: Restiamo a Roma con il caso dell'uomo che sparava per divertimento contro le passanti dalla sua abitazione. La nostra Valeria Papitto ha intervistato la donna che ha denunciato e che è ancora scossa. Vediamo.
5: Sto cercando di riprendermi, ovviamente ho questa ferita al braccio, ho i punti, il braccio mi fa ancora male.
6: È tornata a casa ma è ancora scossa Cristina Stillitano, la scrittrice romana ferita da un colpo di carabina d'aria compressa lunedì. A sparare Edoardo Ciardiello dal suo appartamento a 2 passi dal Vaticano. Di quei momenti Cristina ricorda tutto.
5: A un certo punto sento un colpo violentissimo qui. Mi giro e vedo la maglia insanguinata.
6: 21 giorni di prognosi dopo la delicata operazione per estrarre il proiettile di metallo, non di plastica come questo trovato sul marciapiede e con cui Ciardiello avrebbe colpito altre donne.
5: Alcuni le chiamano scacciacani, in realtà cioè sono delle armi letali. Se mi avesse preso l'arteria dell'ascella, mi hanno spiegato i medici, io sarei morta in pochi minuti dissanguata.
6: Ho sparato a caso, per divertimento, avrebbe detto l'uomo ai carabinieri che lo hanno denunciato a piede libero. La procura di Roma ha aperto un'inchiesta per lesioni aggravate.
5: Un danno assurdo, fisico, morale, e sono delle banali lesioni. Io capisco che tutto dipende dalla prognosi, quindi non voglio protestare contro la legge, però non lo so, rimango sconcertata.
6: Cristina è spaventata.
5: La mia angoscia è di poterlo rivedere, rincontrare, perché lui legittimamente può tornare a casa, passeggiare e io potrei ogni giorno

0: trovarmi nello sgomento di incontrare la persona che mi ha sparato e mi ha fatto del male.
1: Torniamo sulla strage del Casolare nel Veronese. C'è stato il rinvio a giudizio dei fratelli Ramponi per l'esplosione in cui morirono 3 carabinieri. Adesso il TG3 è in grado di mostrarvi nuovi video delle bodycam. Diana Fichera.
2: La notte del 14 ottobre 2025 è in corso l'irruzione dei carabinieri nel casolare dei fratelli Ramponi a Casteldazzano, Verona. Chi si avvicina lo capisce subito, l'edificio è saturo di gas.
3: Aperto il gas, aperto il gas!
4: Gas!
3: Aperto il gas!
2: All'interno c'è solo Maria Luisa che vuole difendere fino all'ultimo la proprietà di quella casa. I fratelli Dino e Franco sono già usciti. I video delle bodycam dei militari rivelano nuovi particolari di quella notte. Morirono il luogotenente Marco Piffari, il brigadiere capo Valerio Daprà e il carabiniere scelto Davide Bernardello. 7 minuti dopo l'irruzione, il rilevatore di gas suona impazzito.
5: Vai.
2: Eccolo il momento in cui l'accendino tenuto da Maria Luisa innesca l'esplosione, perché nonostante il pericolo della situazione l'intervento andò avanti. Era così urgente quella perquisizione condotta in quel modo? Perché non si intervenne nel pomeriggio precedente, quando i fratelli Ramponi, ora rinviati a giudizio per strage, furono notati nel cortile? Sono alcune delle domande contenute nell'esposto presentato da Luigi e Andrea Piffari, padre e fratello di uno dei carabinieri morti sotto le macerie. Dagli atti si legge, emergono una serie di negligenze, imprudenze e imperizie nell'operazione e il sospetto di responsabilità non ancora indagate nella catena di comando. 3 ufficiali dei carabinieri sono già in un fascicolo aperto dalla Procura Generale di Venezia, competente per le azioni disciplinari.
1: In tanti in queste ore sono scesi in piazza a Bologna in segno di solidarietà ai medici finiti sotto inchiesta per presunti certificati falsi per impedire l'invio nei CPR dei migranti. Servizio di Maria Chiara Grandis.
6: Si sta creando un clima di tensione, un clima repressivo verso la figura del medico, una figura autonoma che ha una propria deontologia e che agisce in scienza e coscienza.
7: In piazza qui a Bologna medici e associazioni che hanno raccolto l'invito della CGIL.
8: Siamo qui perché la CGIL è contraria ai CPR, che sono luoghi di disumanità, dove non vengono rispettati i diritti costituzionali.
7: Cartelli e striscioni per ribadire che la cura non è un reato, per esprimere solidarietà ai medici coinvolti nell'inchiesta della Procura di Ravenna, che ipotizza un'associazione a delinquere finalizzata a ostacolare i trasferimenti dei migranti nei centri di permanenza per il rimpatrio con certificati di non idoneità.
9: E i nostri doveri dicono che noi siamo tenuti a curare tutti in maniera assolutamente indiscriminata, libera, senza nessun tipo di ingerenza esterna.
7: Ancora scioccati i 23 colleghi medici che nei giorni scorsi hanno subito perquisizioni in diverse città, mentre ieri si è difeso davanti alle telecamere Nicola Cocco, l'esperto di medicina delle migrazioni indagato. Mai istigato a fare certificati falsi, dice l'infettivologo, da anni impegnato in una campagna di sensibilizzazione sui rischi rappresentati dai CPR.
10: Siamo qui oggi per contestare l'intero sistema, l'intero assetto che viola questi diritti delle persone. Chiediamo la chiusura di tutti quanti i CPR perché la libertà non è un crimine, la cura non è un crimine.
1: E a Roma la manifestazione nazionale convocata dagli attivisti dello Spin Time, il palazzo occupato, sgomberato dopo un incendio, al loro fianco decine di movimenti per il diritto alla casa da tutta Italia. Massimo Solani.
11: Risolta l'emergenza degli occupanti rimasti senza un tetto e con un palazzo ancora sotto sequestro e sigillato in attesa dell'esito della trattativa per la cessione al Comune di Roma, la vicenda di Spin Time torna in strada 51 giorni dopo l'incendio, che ha permesso lo sgombero e chiuso la storia di 13 anni di occupazione. Migliaia di persone in corteo per chiedere che quella storia vada avanti e quell'esperienza diventi il simbolo di un nuovo modo di abitare e vivere le città.
12: La piazza di oggi vuole dimostrare che la città è con Spin Time e non vuol dire solo con la comunità di Spin Time, vuol dire che con quell'idea di città che non trasforma e non cambia gli spazi urbani e quindi il diritto alla casa solo attraverso il profitto e gli investimenti.
11: Perché, come recita lo striscione di apertura del corteo, la città è di chi la vive e non di chi specula. Un messaggio portato fin sotto il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti per protestare contro il piano casa del ministro Salvini.
13: E se si tolgono i tetti sopra la testa, se si tolgono le mura all'interno a acquistare, non è che si toglie anche la necessità che vi è per il diritto all'abitare. Le persone che hanno bisogno di una casa ci stanno lo stesso, esistono lo stesso, continuano a esistere.
14: Che noi non vogliamo dimenticare!
1: Da Linus a Topolino fino a Lucrezia, il suo personaggio più conosciuto, le tavole di Silvia Ziche, maestra del fumetto, sono esposte a Città di Castello. Vediamo con Marco Cosenza.
4: Donne, ragazze, anche papere, tutte figlie della stessa penna, 100% Silvia Ziche, come il titolo della mostra organizzata da Tiferno Comics qui a Città di Castello, è interamente dedicata all'arte dell'autrice veneta, una che le idee le ha avute chiare fin da subito.
5: Il mio obiettivo era Disney, perché ho cominciato a leggere le storie di Topolino quando ero piccolissima, non sapevo ancora leggere, e a me io volevo fare quella cosa lì, non ho mai avuto un piano B.
4: Non le è servito, il piano A lo realizza e come? Inchiostra per anni avventure memorabili sulle pagine di Topolino, ma non si accontenta. Ridisegna i personaggi femminili cancellando tratto dopo tratto i cliché in cui erano imprigionate, liberandole, rendendole protagoniste.
5: Farle diventare motore della storia, quindi non solo dei personaggi che andavano a seguito, diciamo, dei loro fidanzati, le ho proprio fatte diventare il motore, e questo automaticamente ha dato a loro un carattere, un modo di pensare, di agire, che ci è venuto quasi in automatico.
4: Con la stessa sensibilità e ironia delle sue più famose alter ego di graffite, Alice e Lucrezia. Al centro delle 250 tavole originali esposte che raccontano, dagli esordi su Linus alle opere odierne, 40 anni di carriera e di sguardi sul mondo, pungenti eppure inclusivi.
5: La parte maschile dell'umanità, diciamo, per parecchi secoli ha cercato di eliminare dal racconto della vita le donne. Ecco, non ha senso che noi facciamo la stessa cosa, io voglio raccontare il mondo tutto intero, non voglio limitarmi a raccontare quello che è la vita di una donna.
1: Laura Morante torna alla scrittura con 10 storie pop ambientate a Roma negli anni 60, una raccolta presentata a Pordenone Legge. Anna Frangione.
14: Mi piace moltissimo leggere, anzi confesso spesso i miei colleghi del cinema insomma sono anche un po' offesi, perché io dico sempre, io fra un bel libro e un bel film confesso che scelgo il bel libro.
15: L'ironia e la malinconia di Laura Morante, che torna per la seconda volta alla scrittura per il ritratto di una generazione che scopre cosa significa davvero diventare adulti. 10 storie pop, una raccolta di racconti ambientati a Roma negli anni 60, presentata a Pordenone Legge. Il filo conduttore è la musica. Teatro, cinema, anche regia e poi la scrittura. Laura Morante ha sempre amato scoprire nuovi lati del suo talento senza mai adagiarsi. Sempre attenta all'attualità, in più di un'occasione ha manifestato il suo sostegno al popolo palestinese e ha parlato dell'importanza per gli artisti di prendere posizione.
14: Viviamo in un mondo di menzogne, di sopraffazione, di violenza, di un mondo veramente che fa paura.
15: Nel suo libro Morante racconta il passaggio dalla spensieratezza alle inquietudini di un gruppo di ragazzi romani sullo sfondo l'ombra degli anni di piombo.
14: Sono adolescenti o post-adolescenti all'inizio e poi sono giovani adulti, quindi perché passano 10 anni dall'inizio alla fine, quindi dalla prima storia all'ultima. Quindi ovviamente si cambia in quel decennio, un decennio cruciale.
1: Questa sera alle 20.15 su Rai 3 parte L'Elefante, il nuovo programma settimanale di politica, cultura e società condotto da Peter Gomez. E allora, buonasera Peter, che cosa ci puoi anticipare del programma e di questa prima puntata?
16: Beh, questa sera parleremo della macchina del consenso, perché vedi, l'elefante si occupa di ciò che tutti vediamo, ma di cui parliamo poco. Parliamo tanto di elezioni evidenti, ma non di che cosa c'è dietro. Lo faremo quindi con Luciana Castellina. No, scusatemi, questo è il ragazzo che si occupa del rimessaggio dell'elefante, è lo stariere dell'elefante. Poi avremo tanti altri ospiti, Carlo Lucarelli, Riccardo Iacona e poi Giordano Bruno Guerri e con me sempre Chiara Francini.
1: Grazie, grazie a Peter Gomez. Allora, buona visione dell'elefante e noi vi diamo appuntamento poco prima di mezzanotte con TG3 Mondo. Adesso linea all'informazione regionale. Una buona serata.

Lagune appoggia testa regolabili, si trasforma in un vero letto grazie al materasso alto 17 cm. Tutto questo con un risparmio del 50% al prezzo lancio di soli 999 euro e il ritiro gratuito del tuo vecchio divano. Ma terminano domenica. Prima pasta da poltrone e sofà. Solo divani di qualità.

0: validated.
1: Offerta del dottore? Scoprila ora nelle concessionarie con affari tuoi. Opel Corsa tua da 13.450 euro.
2: San Benedetto Baby Bottle. La purezza dell'acqua minerale. Imbottigliata in ambiente protetto e con tappo pratico e sicuro. San Benedetto Baby. A misura di bambino.
3: Entra nel nuovo Subito Motori, il parco auto più grande d'Italia. Trova l'auto perfetta per te grazie a tutti i nuovi filtri, dai migliori rivenditori verificati e venditori privati. Cosa aspetti? Meglio subito. Scarica l'app.

0: Skoda presenta una nuova idea di urban crossover. Nuovo Epic. Spazio che sorprende e tecnologia intelligente sempre connessa con te. Tutto insieme in un unico urban crossover. That's epic.
1: Skoda.
2: Organizza i tuoi pagamenti con Klarna e pensa a qualsiasi altra cosa.
1: I pesci hanno mai sete?
3: Non so cosa darei per una bibita adesso. Non dirlo a me, ho la gola secca.
2: Klarna.
4: Ogni rifornimento, una storia da raccontare. Scopri la soluzione giusta per te. Kuwait, muoviti più liberamente.
5: Ci sono luoghi che si visitano e luoghi che cambiano il tuo modo di vedere il mondo. Triennale Milano, nel cuore della città.

0: nuova Volvo X60, The Game Changer. Scoprila sabato 19 e domenica 20 negli showroom Volvo.
1: Scegli la qualità per il tuo riposo.
2: Riparti con il fuori tutto, fino al 50% sui prodotti in esposizione.
1: Dorelan, dormire bene, vivere meglio.
3: Che bel telefono!
4: È più di un telefono, è Brondi Amico Super Voice. Con i suoi auricolari speciali amplifica anche tutte le voci di chi ti sta intorno per poter partecipare a tutte le conversazioni e godersi la vita. Brondi, chi parla?
5: E se la scoperta non fosse più un caso, ma una scelta che puoi fare ogni giorno? Nuova gamma Jayco Super Hybrid. Abituati alla scoperta.

0: Tragico incidente sulla statale 19 nel Salernitano. Un furgone con tre operai sbanda, muore il conducente, feriti gli altri due lavoratori. Nel giorno del prodigio di San Gennaro, l'appello di Don Mimmo battaglia contro la criminalità, liberaci dalla camorra e guerra e bestemmia. Un solo casello autostradale, mancanza di connessioni, le difficoltà nella viabilità del Sannio tra strade dissestate e pericolose. Da domani a Napoli l'Amerigo Vespucci, la nave scuola della Marina, lascia Castellammare di Stabia con 14.000 visite in due pomeriggi. Vigilia di Fiorentina-Napoli, una delle partite più importanti della stagione, secondo Allegri, che recupera Anguissà e confida nella sosta per rivedere gli altri infortunati. In Serie B, seconda vittoria consecutiva per il Benevento. Buonasera. Avevano da poco terminato di lavorare i tre operai coinvolti in un incidente a Serre, nel Salernitano. Per cause da accertare, il loro furgone ha sbandato e si è capovolto. A perdere la vita è il conducente, un 51enne di Altavilla Salentina. Il servizio è di Giorgio Saracino.
1: Stavano tornando da una mattinata di lavoro i tre operai all'interno del mezzo che si è ribaltato all'altezza di Serre sulla strada statale 19 in provincia di Salerno. Il conducente Maurizio De Rosa, 51enne di Altavilla Silentina, è morto sul colpo. Gli altri, gravemente feriti, sotto shock e con diverse ferite, è il racconto dei soccorritori che sono intervenuti. È l'ora di pranzo, i tre hanno appena staccato dal turno di lavoro, stanno rientrando. Il furgone però, improvvisamente, per cause in via di accertamento, sbanda poco lontano dallo svincolo dell'autostrada A2. Una carambola poi si capovolge e si ferma sul guardrail. Alle 13.30 la chiamata al 112 e l'arrivo dei soccorsi. Ambulanze, carabinieri, vigili del fuoco del distaccamento di Eboli che si mettono subito al lavoro per estrarre i tre. La scena che trovano è questa: il furgone ribaltato, il parabrezza è rotto, tre persone incastrate all'interno. I vigili tagliano le lamiere del furgone, per il conducente non c'è niente da fare. Gli altri due vengono trasportati d'urgenza all'ospedale di Oliveto Citra. La strada è stata temporaneamente chiusa per permettere ai militari di effettuare i rilievi.
0: Ed è morta oggi la 17enne investita lo scorso 6 settembre a Capodichino mentre attraversava la strada. Le condizioni erano apparse subito gravi e nonostante i tentativi dei medici di salvarle la vita, la ragazza è deceduta all'ospedale Cardarelli di Napoli. A Napoli si è ripetuto il prodigio di San Gennaro, una cerimonia intensa con le lacrime di Don Mimmo Battaglia per i bambini uccisi e le vittime innocenti. Vincenzo Perone.
2: Il sangue è sciolto.
3: Alle 10.04 il membro della deputazione ha sventolato il fazzoletto bianco. Ad assistere al prodigio nella cattedrale di Napoli il sindaco Gaetano Manfredi, il presidente della regione Roberto Fico, il prefetto Michele Di Bari.
4: Non voglio più venire qui davanti alla tua ampolla e dover dire che il tuo sangue assomiglia a quello dei bambini uccisi. Non voglio più dover dire che il tuo sangue si mescola idealmente a quello delle vittime innocenti. Il male più grande è svegliarsi la mattina, accendere un telefono, vedere una città bruciare e continuare a fare colazione. Fermatevi.
3: Poi lo sguardo su Napoli, che non è solo bellezza che attira il mondo, ma che deve prendersi cura delle persone fragili. E poi ancora.
4: La camorra è guerra. Perché ogni volta che un ragazzo viene arruolato dalla strada, ogni volta che un bambino cresce pensando che il denaro facile sia l'unica strada possibile, ogni volta che una madre teme che suo figlio non torni a casa, abbiamo perso una battaglia. Non c'è nulla di religioso nella camorra. Puoi accendere 100 candele a San Gennaro. Se spegni la vita di tuo fratello, quelle candele non fanno luce. Liberaci dalla mentalità camorristica. Dal favore chiesto invece del diritto, dalla raccomandazione invece del merito, dal pensare non mi riguarda.
3: La teca con il sangue viene portata in processione.
4: Basta bambini sotto le macerie, basta madri senza figli, basta mafia, basta camorra, basta guerre.
0: E adesso andiamo subito in diretta da Castellammare di Stabia, dove c'è Claudia Marra, perché l'Amerigo Vespucci sta lasciando il porto. A te, Claudia.
5: Ecco, nelle acque di Castellammare ci sono i colori dell'orgoglio italiano. L'Amerigo Vespucci, che nel 1931 ha preso il varo proprio qui nelle acque di Castellammare e oggi sta per lasciare proprio il porto di Castellammare. La vediamo con i tre alberi colorati, guardate, ci sono i colori verde, bianco e rosso che illuminano le acque. Ed è la nave che adesso partirà per Napoli, dove raggiungerà domani mattina Molo Beverello, resterà dal 20 al 25 settembre, sarà visitabile nei giorni 21, 22 e 24 settembre. Noi abbiamo raccolto tutto l'entusiasmo di Castellammare che ci dice a 95 anni è arrivata qui, speriamo che torni anche per i festeggiamenti dei 100 anni. Intanto vogliamo mostrarvi proprio l'entusiasmo delle persone che hanno visitato tutto ieri e oggi la nave più bella d'Italia. Erano in 14.000 persone. Vi vogliamo far vedere questo servizio. Poi la linea può tornare allo studio. Com'è andata la visita?
6: Va bene.
5: Ci teneva a vederla?
6: Io l'avevo già vista una volta, però è sempre curioso venire.
5: Non è riuscito a resistere al fascino del ritorno a Castellammare dell'Amerigo Vespucci?
6: No, sono circa 50 anni che volevo venire a vedere l'Amerigo Vespucci.
5: Ora a Castellammare?
6: Sì, e quindi è proprio bello poi vederla poi di fronte al cantiere che era.

0: l'ha costruita?
1: Sempre una bella nave. Come dicevano tempo fa, la nave più bella del mondo.
2: Lei ne è convinto?
1: Ah, certo.
2: È affascinato? Cosa le è piaciuto di più?
1: È tutto. Tutto, perché comunque è la storia della Marina italiana, quindi...
2: Ha portato anche i suoi figli.
1: Eh certo, sicuramente, la devono vedere subito.
3: Proseguiamo con il giornale, parliamo di bradisismo. Il Palatrincone torna ad atleti e famiglie che avevano protestato per la mancata disponibilità della struttura dopo il sisma del 31 luglio. Massimo Calenda.
4: Si sono dati appuntamento davanti al Palatrincone che fino a ieri era occupato dagli sgomberati a seguito degli eventi sismici del 31 luglio a Pozzuoli. Lì mamme, atleti, lavoratori e imprenditori che gravitano nella struttura, fiori all'occhiello dell'area flegrea, chiedono che l'emergenza non ricada sempre su famiglie e imprese.
5: Bisogna fare una riflessione serissima in merito, perché c'è in altrettanto modo il diritto all'accoglienza, il diritto allo sport, ma allo stesso tempo in modo il diritto al lavoro, che è una cosa fondamentale per la vita di tutti noi.
4: Palatrincone che il sindaco Manzioni ha liberato con ordinanza nella giornata di ieri, sullo sfondo alla mancata costruzione degli hub che avrebbero dovuto ospitare le famiglie in caso di emergenza.
6: Le nostre hub le abbiamo consegnate al governo 2 anni fa, e se oggi noi siamo ancora costretti a requisire il Palatrincone è perché c'è stato un ritardo praticamente su quelle che sono le aree da attrezzare come hub di accoglienza.
4: Settimana importante questa per i campi flegrei. Nel decreto Omnibus in discussione alla Camera vi sono anche alcuni articoli che riguardano gli interventi post-sisma. Relatori di maggioranza, allo stato, non hanno condiviso le modifiche concordate nel tavolo predisposto con gli enti locali e i comitati in prefettura a Napoli, che pure avevano avuto il placet dei ministri Piantedosi e Musumeci.
6: Per noi risultano fondamentali l'approvazione di quegli emendamenti che noi riteniamo necessari per superare questa crisi.
3: Continua il nostro viaggio nel sistema trasporti della Campania. Con l'inviato Rino Genovese vediamo i nodi del Sannio.
7: Un solo casello autostradale per tutto il territorio sannita è quello dell'autostrada Napoli-Bari. Lontanissimo dalla città capoluogo e da gran parte del territorio sannita, la connessione con i grandi assi viari resta il problema fondamentale per gli utenti della provincia di Benevento.
8: Una provincia ancora sostanzialmente scollegata dalle reti autostradali, un sistema trasporti pubblici rafforzato negli anni dall'alta velocità e dai pullman dell'AIR, ma costretto a confrontarsi con strade problematiche, dissestate, spesso pericolosissime.
7: Voi da anni protestate per i tanti disagi agli utenti.
9: Non ce la facciamo più, siamo arrivati all'esasperazione. Abbiamo fatto vari interventi, abbiamo fatto telegrammi, abbiamo fatto nottate sulla viabilità tra Maddaloni e Benevento. Adesso chiediamo aiuto sia a carattere regionale che al Ministero dei Trasporti.
8: La Telesina vanta il triste primato di una delle strade a più alta percentuale di autovelox d'Italia. Si cammina a passo d'uomo, un disagio enorme. Cantieri infiniti rallentano ulteriormente la circolazione su tante strade. Gli incidenti purtroppo sono all'ordine del giorno.
7: Questa è la Fondovalle Isclero, un altro problema atavico per gli utenti sanniti.
10: Sì, la Fondovalle Isclero è all'ordine del giorno da diversi anni perché rappresenta un vero pericolo. C'è necessità di programmare un raddoppio della Fondovalle Isclero. C'è la necessità di mettere in sicurezza l'intera asse stradale perché, ahimè, qui è teatro di tanti incidenti, anche mortali. E per questo abbiamo chiesto un tavolo tra Regione Campania e ANAS per determinare le condizioni di una programmazione utile per avviare questa progettazione del raddoppio.
3: Si sono conclusi i lavori di riparazione al guasto alla condotta idrica del Sarnese Vesuviano, in corso le fasi del corretto riequilibrio idrico che avverrà entro 12 ore. In questa fase potranno proseguire temporanei abbassamenti di pressione in alcuni comuni del Vesuviano. A Caserta la notte bianca degli innovatori, le aziende riflettono e costruiscono sinergie. Nello Di Costanzo.
11: Istituzioni, aziende, start-up, università, centri di ricerca, associazioni, comunità tecnologiche e professionisti, tutti insieme alla seconda edizione della Notte Bianca degli Innovatori, svoltasi a Caserta e organizzata da Fare Impresa.
12: Fare Impresa è un incubatore certificato del Ministero del Made in Italy, è un incubatore che accompagna aziende innovative e questo evento è finalizzato a connettere aziende innovative, investitori, le istituzioni, il sistema bancario.

0: bancario, proprio perché c'è bisogno di un sistema osmotico tra tutti quelli che sono i connettori dell'innovazione in Campania. Abbiamo bisogno di prorogare incentivi, sollecitare la finanza agevolata e migliorare la produttività del sistema economico delle aziende innovative.
1: Come rafforzare il tessuto produttivo nel territorio casertano e in generale in tutta la Campania?
2: Bisogna prendere dalle idee dei giovani innovatori che hanno dato degli spunti molto importanti, a partire dalla defiscalizzazione di chi fa innovazione e di fatti cambiamento, ma soprattutto questo serve per le future generazioni e per far sì che possano restare qui in questa terra e dare forza agli insediamenti, in particolare in provincia di Caserta, che è la più grande area industriale del Mezzogiorno.
3: Alta Cucina e solidarietà in una serata dedicata all'inclusione a Ottaviano. Claudio Pappaianni.
4: Cosa fai stasera qui?
5: Stasera aiutiamo gli chef a servire piatti per i clienti che vengono.
6: Chiara e Francesca sono due ragazze con disabilità intellettiva dovuta a una rara malattia genetica, la sindrome di Williams. Gennaro ha invece un disturbo dello spettro autistico. Sono solo alcuni dei protagonisti della serata Uno Chef per Amico, organizzata a Ottaviano dall'associazione Micoloro di Blu per raccogliere fondi per progetti di inclusione per queste ragazze e ragazzi.
7: Sì, che l'ho fatto io. Lo so, io diventerò grande. Il vero Master Chef è qui.
6: Il vero sogno di Gennaro, però, dopo aver imparato a fare cocktail, è un altro.
7: Voleva essere uno chef ed avevo cucinato con questi maccheroni, patatine, la carne, salsicce.
6: Una serata che ha messo insieme Alta Cucina e Solidarietà, chiamando a raccolta alcuni tra i chef più rappresentativi del panorama gastronomico italiano.
4: Quanto questo settore può aiutare a inserire nel mondo del lavoro questi ragazzi?
8: Vi posso garantire che la manualità per questi ragazzi, il toccare, i gesti, la condivisione per loro è tanto, quindi sono molto proiettati su questo lavoro e noi ci stiamo lavorando tanto.
3: Sonorità lontane, grandi artisti della world music. A Napoli e nei comuni vesuviani il Festival Etnos. Lilli Vicaroteo.
9: L'appuntamento è uno di quelli da non perdere. Fino al 10 ottobre di scena Etnos, il festival itinerante di musica ed emozioni coniugati all'impegno sociale, arrivato alla 31esima edizione.
10: Negli anni ha declinato le cinque tematiche fondamentali che ci riguardano: resistenza, diversità, territorio, comunità e generazioni. E la 31esima edizione, che ha avuto inizio il 12 settembre, prevede 20 spettacoli, di cui 10 gruppi in esclusiva nazionale, cioè solamente per il Festival Etnos. È un festival che non vuole dare l'intrattenimento estivo, ma un festival di approfondimento, soprattutto in questo periodo in cui di tematiche sociali e culturali, diciamo, sono strettamente legate.
9: Attenzione e curiosità per le diverse latitudini terrestri e dell'anima, e non poteva mancare Cuba.
10: Con questo meraviglioso gruppo Buena Vista Social Club oggi abbiamo una parte di quel gruppo, la voce magari principale, quella che ancora calca le scene, Eliade Sochoa, che arriverà a San Giorgio a Cremano domenica 20 settembre.
9: Tante lingue, culture ed espressività diverse per un cartellone pensato per accogliere e diffondere la ricchezza della diversità.
10: Artisti che arrivano dall'Iran, dalla Corea, artisti dalla Spagna, artisti dal Salento, insomma un programma ricco che tocca non tanto le geografie, ma direi poeticamente le geografie dell'anima.
3: Con una festa in piazza, il Trianon apre di fatto la stagione teatrale. Luigi Carbone.
11: Le vocalità e l'ironia delle Ebanesis, l'hip hop coinvolgente di Ivan Granatino, il rap dalle sonorità 90s della Famiglia, le canzoni di Maldestro e Francesco Di Bella e poi alcuni brani di Enzo Moscato interpretati da Imma Villa e Cecilia Lupoli e di Andrei Longo recitati da Cristina Donadio e il DJ set di Paolo Polcari. Con una festa in Piazza Calenda, il Teatro Trianon ha voluto abbracciare pubblico e quartiere. Nel corso della serata, coordinata da Ernesto Nobili e presentata da Monica Nappo con le musiche della band composta da Fofò Bruno, Caterina Bianco, Marco Caligiuri e Davide Afzal, sono state presentate anche pillole della stagione che inizierà a ottobre e che sarà, proprio come la festa, all'insegna di musica e drammaturgie popolari e sperimentali, espressione del ventre e dei diversi volti della città.
12: Sarà una stagione bellissima, sarà una stagione all'insegna di Napoli, degli artisti napoletani. Sarà piena di teatro, di musica e di danza.
3: La vigilia di Fiorentina Napoli e la vittoria del Benevento nei servizi di Piero Vitiello e Fabio Forlano. È una delle...

0: delle 4-5 partite più importanti della stagione, perché comunque innanzitutto ti permette, come ho detto prima, di chiudere un primo miniciclo. Pensiamo alla partita e poi dopo recupereremo un po' di giocatori, un po' di energie per essere pronti a affrontare il mese di ottobre nelle migliori condizioni.
1: Il primo, per la verità, Max Allegri lo ha già recuperato. Frank Anghissa è tra i convocati per Firenze, partirà dalla panchina. Non ce la fa invece Spinazzola, che rientrerà dopo la sosta insieme a parecchi altri infortunati.
0: McTominay e Meret, assolutamente sì. Credo anche Mariano Nucci, sicuramente sarà un pochino più indietro degli altri. Nell'arco della stagione, difficilmente la squadra è sempre tutti a disposizione. Quindi se non c'è uno, giocherà un altro.
1: Ecco, e allora chi gioca nel Franchi Sold Out? A sinistra Olivera al posto di Spinazzola, a destra Favasuli insidia Politano. Højlund resta l'unica certezza in attacco, mentre in mediana si riparte dal doppio play Lobotka-Gilmour. Allegri annuncia la titolarità di De Bruyne, da valutare. Ruolo e minutaggio di Vergara, fresco di prima convocazione in nazionale.
0: Sta crescendo sotto il punto di vista tecnico e tattico. Lo stesso Favasuli con l'Under 21, quindi questo deve essere un motivo d'orgoglio per la società, avere due ragazzi, due giocatori più giovani che fanno parte della nazionale.
2: Concede il bis il Benevento, dopo il Verona i giallorossi superano anche la Carrarese e arrivano alla sosta col morale alto e soprattutto con 7 punti in classifica. Allo Stadio dei Marmi, Floro Flores ripropone lo stesso 11 di una settimana fa. In un primo tempo avaro di emozioni e la Carrarese a rendersi più pericolosa. Minuto 24, il colpo di testa di Marconi termina a millimetri dal palo. Nella ripresa Toscani ancora vicini al gol sugli sviluppi di calcio d'angolo, ma Vannucchi risponde presente sulla girata da 2 passi di Topalovic. Passano 2 minuti e il Benevento va in vantaggio. Azione personale di Prisco, appena entrato, destro da fuori, palla che bacia entrambi i pali e supera la linea di porta. Una liberazione, l'esultanza davanti al settore ospiti. La reazione della Carrarese produce poco, anzi, sono i giallorossi a sfiorare il raddoppio con l'ex Cherubini, fresco di convocazione con l'Under 21, che c'entra il palo al minuto 83. Finisce dopo 5 minuti di recupero. Dopo la sosta, il 10 ottobre, al Vigorito sarà di scena nel Cesena.
3: In Serie C, prima sconfitta per il Sorrento, 2-1 contro il Bari, ma i costieri restano al primo posto, 1-1 tra Cosenza e Scafatese. È tutto, buona serata.
4: Il meteo regionale è presentato da Divella, passione mediterranea.
5: Sulla Campania, tempo variabile, in dettaglio le zone climatiche. Su pianura campana e vesuviano, cielo sereno poco nuvoloso, salvo temporanei annuvolamenti, ma senza fenomeni significativi associati. Sull'Appennino campano, alternanza di schiarite da annuvolamenti a tratti più compatti con piogge. Sul Salernitano, bel tempo iniziale, sarà seguito da un temporaneo peggioramento con nubi estese, rovesci e temporali. Le temperature faranno registrare una diminuzione nei valori minimi, mentre le massime risulteranno in aumento. La ventilazione sarà debole e variabile, tendente a provenire dai quadranti meridionali, con colpi di vento associati ai temporali. Mare.
6: Colunga ha schienali regolabili, ampia penisola e sedute scorrevoli per stendersi comodamente. Tutto questo con un risparmio del 50% al prezzo lancio di soli 899 euro e il ritiro gratuito del tuo vecchio divano. Ma terminano domenica. Prima passa da poltrone e sofà. Solo divani di qualità.

0: Avvolgente, intenso, sorprendente. Müller con pezzi di frutta. Il mio momento di piacere.
1: Cielo e terra, silenzio e potenza. Quando due energie diventano una, nasce un nuovo desiderio.
2: Nuova Suzuki e-Vitara.
1: Dual Motor, Dual Desire.
2: Anche domenica.
3: Ciao, avete una connessione veloce per casa?
4: Certo, la superfibra con modem Wi-Fi 7.
3: Ah, però.
4: E hai anche 12 mesi di Prime con consegne gratuite.
5: Ah, però.
3: E con la UEFA Champions League.
6: Ah, però.
7: Con superfibra Win 3 hai tutto questo a €24,99 al mese. Ah, e anche i giga illimitati.
3: Beh.
6: Ah, però.
4: Per voi questo è altro.
7: Win 3 semplifica. Connessioni, energia, assicurazioni.
8: In Italia ci teniamo a fare zero per l'ambiente.
9: Tipo zero sprechi, zero residui.
10: Arrestare terra a terra.
11: Scusate.
12: Per sostenere chi se ne prende cura.
13: Non provateci a casa.
14: Ci teniamo a risparmiare le energie.
15: Preferendo quelle alternative rinnovabili.
16: Perché al pianeta teniamo un mondo.
14: Scopri di più su culturaeconsapevolezza.mase.gov.it.
17: Guarda qua Mario, frutta e verdura fresca da Lidl.
18: Buone, vero chef? Questa settimana da Lidl, uva bianca da tavola di Mazzarone IGP a €1,99 e carote del Fucino IGP a €1,19. Lidl, vale davvero.
19: Che cosa vale oro per te? Affrontare al meglio ogni giorno. C'è Solgar Ester C Plus 1000 per te, con vitamina C. Combatti la tua stanchezza. Solgar, find your gold.
20: Da oggi la protezione è cambiata. Con il nuovo allarme Verisure con scudo perimetrale, la protezione della tua casa va da così a così. I nuovi sensori rilevano l'intruso già a distanza e la centrale operativa interviene rapidamente.
21: Abbandoni ora l'immobile.
20: Mettendolo in fuga ancor prima che si avvicini. Vai su verisure.it per un preventivo gratuito.

0: Come mai in Spagna occupazione, stipendi e PIL sono cresciuti più che in Italia? Quali le ragioni di questo sorpasso?
1: Presa diretta, domenica alle 20.30, su Rai 3.
2: Un giorno in pretura, Saman. Domani, seconda serata, Rai 3.
3: UEFA Nations League. Due grandi serate in esplosiva Rai.
4: Più Esposito con il colpo preferito del repertorio.
3: Riparte la corsa europea della nostra nazionale, che ritrova Roberto Mancini in panchina. Subito due sfide d'alta quota.
4: Esposito! Ancora lui, sempre lui!
3: Italia-Belgio e Turchia-Italia. Venerdì e lunedì dalle 20.30 su Rai 1.

0: sei completamente fuori di testa. Se non fosse per me saresti in galera. Ti sto salvando il c***o. Adesso tutti ti odiano. Tutti odiano Israele per colpa di queste tue scelte. Ma che cazzo stai facendo?
1: È stato ucciso ieri, all'età di 7 mesi. Alla fine ti dicono che è stato un errore, ma non si può definire un errore.
2: Non si dà pace il padre del piccolo Sam, di cui sono stati celebrati i funerali ad Hebron. Viaggiava su questa macchina in compagnia di tutta la famiglia. Giunta al checkpoint 17 nella zona di Tel Rumeida, un soldato israeliano ha aperto il fuoco, uccidendo il piccolo e ferendo i due genitori. L'auto, afferma il padre, si era fermata prima che il soldato sparasse.

0: La Procura di Roma ha iscritto nel registro degli indagati il ministro della sicurezza nazionale israeliano Itamar Ben-Gvir. Aveva schernito in un video gli attivisti della flottiglia mentre erano inginocchiati con le mani legate. Nel fascicolo degli investigatori italiani si ipotizzano anche reati di tortura e sequestro di persona.
1: So, I'll just drill into a healthy tooth until I reach the pulse. Unless, of course, you can tell me that it's safe.

0: Poco fa è arrivato qui in ospedale un civile ferito, ci hanno spiegato da una zona che era stata completamente svuotata, quindi le persone da domenica con l'annuncio di questo accordo stavano tornando alle loro case, per questo il bilancio di vittime oggi è così alto, perché sono stati colpiti tanti sfollati che erano rientrati con l'idea di un cessate il fuoco.
1: Nell'arco degli ultimi 24 ore ci sono stati dei grossi passi in avanti verso la pace in Libano. Le 24 ore precedenti sono state abbastanza positive, qualcuno però ha sparato fino a 72 ore fa.
2: Il diluvio di fuoco non ha risparmiato i muri di pietra antica.
0: Il souk, che è stato completamente distrutto da raid aerei israeliani nei giorni scorsi, il segno della battaglia interna.

E la condanna della guerra, il tema più ricorrente dei cardinali durante il concessorio straordinario in Vaticano, in particolare i porporati chiedono il superamento del concetto di guerra giusta.

0: Ma i soldati israeliani in tutto questo, quelli che incontra a Gaza o altrove, che tipo di dialogo c'è fra voi?
1: Beh, c'è di tutto, c'è di tutto. Ci sono quelli, devo dire, con dolore. Io sono, in teoria dovrei essere religioso, sono un po' religioso, insomma, diciamo così. Ecco, okay. I più duri sono i religiosi. One.

Ricordiamo che dalla firma del cessate il fuoco 1.300 persone sono morte nell'enclave palestinese, oltre 73.000 dal 7 di ottobre.

Intanto non si fermano i raid su Gaza. Tra i morti delle ultime ore, l'esercito israeliano ha annunciato che in un raid su Khan Yunis di mercoledì scorso è stato ucciso uno dei comandanti della brigata Nukba che il 7 ottobre parteciparono all'assalto in quale morirono alcuni militari dell'esercito israeliano.

È una esclusiva del quotidiano Haaretz che parla di una lunga telefonata che il presidente degli Emirati, Mohammed bin Zayed, avrebbe avuto 10 giorni prima del 7 di ottobre, con il premier israeliano Netanyahu. Lo aveva appunto messo in guardia di un possibile attacco, da parte di Yahya Sinwar di Hamas, proprio perché aveva informazioni, che, Hamas stesse organizzando qualcosa di molto, importante. Questo avrebbe messo sicuramente a rischio, non soltanto Israele, ma anche tutta la tenuta, delle alleanze che si erano ormai create, in, Medio Oriente. Netanyahu lo avrebbe tranquillizzato dicendo che appunto aveva informazioni, su qualcosa in realtà, che proveniva dalla West Bank, dalla Cisgiordania, ma, la cosa che riporta appunto il quotidiano è che Netanyahu